Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:14.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

Un grandissimo successo di Sade Adu, questa Cherish the Day, in questa versione molto particolare del grande sperimentatore innovatore Robert Glasper con Lala Hathaway, una voce veramente notevole anche lei, non solo quella di Sade ma anche quella di Lala Hathaway, che non per niente ha vinto 5 Grammy Award. Ed eccoci qui, questa è Ladies Man, sono Franza Di Maggio e come sempre vi porto le voci femminili più sensuali, raffinate ed eleganti del panorama mondiale. E dopo Lala Hathaway con questa splendida Cherish the Day, noi andiamo in Inghilterra, esattamente a Liverpool, dove ci aspetta Ryan Moran. Questa è You'll Stay Down.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Indubbiamente una versione molto particolare, si direbbe naked, di questa voce così smoky, così fumosa, come quella di Ricky Lee Jones, che ha attraversato ben 50 anni di musica con 15 album, e questa è una versione di Sympathy for the Devil dei Rolling Stone in una maniera veramente incredibile, veramente strana. Allora, noi intanto andiamo in Norvegia, dopo averci ascoltato Sympathy for the Devil nella versione di Ricky Lee Jones, e andiamo a pescare Rebecca Bakken, questa è Love Hearts.

tra rhythm and blues e hip hop, eccola qua, Ruby, questa è Dreams, la cantante di Birmingham che abbiamo scoperto un po' di tempo fa e che ci ricorda un po' in un certo stile Green Tea Pang che amiamo così tanto. Allora, Robin McKelley e Kurt Helling sono i prossimi che andiamo ad ascoltare con I Won't Dance. Beh, che dire di Robin McKelley? Robin McKelley è un'artista che è passata dal country al jazz senza colpo ferire, con una maturità che le ha consegnato anche la possibilità di ritornare sulle sue radici e quindi andare a cantare pezzi della grandissima Ella Fitzgerald, per fare un esempio. Ci ascoltiamo I Won't Dance e con questa Franz Di Maggio vi saluta, vi abbraccia come sempre. Take care of you and happy music.

0: that exemplary verse work earlier.
1: Well, I like to keep you guessing. À la prochaine.
0: À la prochaine. That's the next time.
1: Oui, c'était très sympa, mais au revoir.
0: It was nice, but goodbye. That's a little social schizophrenia right there.
1: You know.
0: I guess any way you slice it.
2: I won't dance.
3: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi si fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto si mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa dei sordi. Questo si guarda, i sordi. Ma questa è la banca dello sperma.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 2:51.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
1: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
2: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
3: Questa è Mediolanum.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Sono le 3:02.
6: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 47 della Valsugana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per San Marino e lo svincolo per Cismon del Grappa in direzione Trento in provincia di Vicenza. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni in provincia di Belluno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra lo svincolo di Rovigo e lo svincolo per la strada provinciale 33 in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco in provincia di Rovigo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di... Parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7VA.FM, Orito Radio, All Go Day. From 7VA.FM, Alt Radio, All Go Day. From 7VA, Sene, Alt Radio, All Go Day. From 7VA, FM, Alt Radio, All Go Day.
9: From 7VA. FM barra diagonal alter radio al godei
10: from 7 bar FM alter radio all godei
11: from 7 bar punto FM barra alter radio all godei
12: from 7 bar punto FM alter radio all godei
13: from 7ba.fm / alter radio all godei from 7va.fm / altiradio.
14: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day, perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito, ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
15: Pronto, eccomi.
14: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
15: Sai, grazie a te.
14: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo, e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente, perché siamo già molto al lavoro.
15: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
14: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
15: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
14: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre, perché, però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
15: sì, ma quella ci deve sempre stare un pochino,
14: sì,
15: serve,
14: sì,
15: sempre.
14: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
15: esatto,
14: bisogna
15: sì, quindi ancora più ansia
14: bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
15: Va bene.

0: Studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme. Poi col fatto che adesso sto crescendo, molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto
1: quello,
0: bello quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo. Ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità. Tra l'altro, chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio per aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio, Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di Chiacchiere e Musica. Oggi mettiamo a confronto due canzoni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di raccontare la fragilità umana senza filtri. Da una parte, Renato Zero con Felici e Perdenti. Dall'altra, uno dei classici più amati di un gruppo italiano, e poi ve lo svelerò. Ma partiamo dall'anno 1994, quando Renato Zero pubblica appunto Felici e Perdenti all'interno dell'album L'Imperfetto, uno dei lavori più importanti della sua maturità artistica. È un disco che arriva dopo gli enormi successi degli anni Ottanta e mostra un autore più riflessivo, meno concentrato sulla provocazione scenica e di più invece sulla profondità dei rapporti umani. Felici e Perdenti racconta proprio questo, la scelta di restare accanto a qualcuno che quando il mondo misura il valore delle persone soltanto attraverso il successo. Nel testo non c'è l'idea della sconfitta come fallimento, ma quella di una comunità di persone che continuano a cercare autenticità in una società sempre più competitiva. Curiosità interessante, ve la dico, riguarda la composizione del brano. La musica porta la firma di Maurizio Fabrizio, autore che ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti della canzone italiana. L'incontro fra la sua scrittura melodica e la sensibilità narrativa di Renato Zero produce un brano dall'andamento quasi confidenziale, costruito più sull'emozione che sull'effetto. Dal punto di vista musicale vale la pena ascoltare l'arrangiamento. Pianoforte, archi e tastiere accompagnano la voce senza mai sovrastarla. Zero sceglie un'interpretazione misurata, quasi parlata nelle strofe, lasciando che siano le parole a guidare il racconto. È una scelta che rende il brano ancora oggi uno dei momenti più intensi del repertorio dal vivo dell'artista. Basta con le parole! Ascoltiamocelo, Renato Zero, Felici e Perdenti.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Di solito si dice felici e vincenti, ma invece in questo caso Renato Zero ci ha fatto capire che si può essere felici e perdenti. Una canzone che continua a parlare a chi non si riconosce nelle classifiche della vita, ma nella qualità delle relazioni che resistono al tempo. Adesso però facciamo un salto indietro di quasi 25 anni, arriviamo al 1970. I protagonisti sono i Nomadi e uno dei brani simbolo della loro storia, Un pugno di sabbia. È una canzone che segna una svolta importante per la band emiliana e che contribuisce a far conoscere il gruppo al grande pubblico. Il brano viene presentato a un disco per l'estate nel 1970 e conquista rapidamente le classifiche. Gli autori sono Roberto Soffici e Riccardo Fogli, mentre l'interpretazione di Augusto Daolio trasforma il pezzo in qualcosa di molto più grande di una semplice canzone sentimentale. Al centro del testo c'è una delle immagini più efficaci della musica leggera italiana, la sabbia che scivola tra le dita. È la metafora di un amore che non può essere trattenuto per quanto si provi a stringerlo. Un'immagine semplice, immediata e capace di attraversare le generazioni. Dal punto di vista sonoro siamo nel pieno della stagione beat italiana che sta evolvendo verso il pop barra rock degli anni 70. L'organo elettrico, il ritmo sostenuto e le chitarre creano una tensione continua che accompagna il crescendo della voce di Daolio. Ed è proprio lui, Augusto Daolio, uno degli elementi che rendono il brano inconfondibile. La sua interpretazione evita il melodramma e punta invece sulla sincerità del racconto. La forza del ritornello nasce da questa combinazione, una voce intensa ma controllata e una melodia che resta impressa fin dal primo ascolto. A più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, Un pugno di sabbia continua a essere uno dei brani più richiesti durante i concerti dei Nomadi e rappresenta una delle canzoni che meglio raccontano la storia del gruppo. La puntata però finisce qua. Abbiamo attraversato due modi diversi di raccontare le emozioni, la solidarietà discreta di Felici Perdenti e la consapevolezza un po' dolorosa di Un pugno di sabbia. Due canzoni lontane fra di loro nel tempo, ma unite dalla capacità di parlare ancora al presente. Da Silvia Dini è tutto, rinnovo l'appuntamento sempre qui per una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 3:44 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Tatikon, DJ.

0: scialuppa di salvataggio, non siamo mai pronti, quindi durante la sigla mettiamo a posto un po' tutte quante le cosette, le cosucce. Tra l'altro la DJ K7 è la classifica di musica dance assolutamente salotteggiatissima, talmente salotteggiata che in Summer Edition non si ferma, va avanti e rende protagoniste le bellissime, perché siamo in Catwalk Edition oltre che in edizione estiva. E però questa volta parliamo addirittura di un'altra trasmissione, perché continua vorticoso il countdown verso il ritorno alle tradizionali puntate di Sporting Go, che adesso sta andando con musica e sport, con i pezzi musicali veramente puntate gradite anche queste, grazie alla redazione Fucsia, con le ragazze di Almanacca che riescono a mettere su dei numeri particolari. Però adesso poi dopo torneremo veramente con Sporting Go, con i commenti a caldo sul weekend appena trascorso, sullo sport in generale, ma è inutile girare intorno all'argomento con il focus di protagonismo alla Serie A. Si aggiunge una voce, una vocina deliziosissima a Sporting Go e ve l'ho portata in anteprima, dovrebbe essere già in linea con noi Aurora Ferro. Pronto?
1: Ciao a tutti, ciao
0: Aurora. Allora, insomma, scorpacciata di partitissime con i mondiali, come hai visto, no? I mondiali, perché
1: esattamente, e come abbiamo potuto vedere dai mondiali, è stato l'anno della Spagna. Infatti posso dire che abbiamo visto una squadra molto giovane trionfare in un finale contro una delle super squadre, nonché l'Argentina, che ci ha dimostrato la Spagna che, diciamo, vincere e il talento non ha età. Infatti, se pensiamo al giovane Lamine Yamal, che a 19 anni ha praticamente alzato una Coppa Mondiale, diciamo è un po' qualcosa che possiamo dire predestinato.
0: Eh sì, beh, è chiaro che siamo lontani dall'unico indiscusso re. Pelé a 17 anni segnò 3 gol in finale in Svezia 58. Però, insomma, questo ragazzino tutto pepe davvero si sta facendo notare. Io sono, questa è una cosa che non sai, di coração brasileiro. Io sono un torcedor della seleção, quindi sono molto molto addolorato. Tra l'altro c'è stata questa finale con l'Argentina che è arrivata quasi miracolata, perché andava bene tutto.
1: Esatto.
0: Poi però è il primo anno, la prima edizione dei mondiali in cui addirittura non c'è stato un tiro in porta da parte di una delle due finaliste, quindi davvero una cosa un po' strana. Loro forse puntavano ad andare ai rigori assolutamente, però
1: sì, esatto. Personalmente credo che la Spagna abbia meritato di vincere, perché basti pensare alla partita che c'è stata con l'Olanda.
0: Vabbè, la Spagna pure ha avuto questo, no, questa partenza un po' incerta, però poi dopo è venuta fuori bene, è alzato la sua seconda coppa. Però noi dobbiamo vai, dimmi.
1: Secondo me quello che ha distinto questi mondiali è, diciamo, sono state le ultime danze dei grandi campioni. Basti pensare appunto a Neymar, a Messi, Ronaldo, alle lacrime, diciamo, molto amare.
0: Le lacrime molto amare di Messi. Io traduco perché la linea sta andando via. Allora facciamo così: ascoltiamo un pezzo e poi ristabiliamo bene il collegamento con Aurora Ferro. Perfetto. E allora ecco qua la 20.

0: House Mafia, e lo conosciamo come Happiness is So Sad, ma protagonista di questa puntata invece è Aurora Ferro. Già l'abbiamo...
1: Ciao a tutti!
0: Già ti abbiamo sfrugugliata, no? In apertura. Le cose si apprezzano quando non si hanno e ci iniziano a mancare. Adesso non pensare subito all'amore, no? Perché storia finita. No, è che adesso, vabbè, abbiamo avuto i mondiali che ci hanno rapito, però si inizia a sentire la mancanza di Serie A proprio adesso che non ce l'abbiamo.
1: Concordo.
0: Tu però senti la mancanza di Serie A molto parzialmente, perché sei una di quelle che dice: no, vabbè, adesso sto al sole, non riesco a seguire tutto il calciomercato.
1: Purtroppo.
0: Sono in vacanza anch'io, e quindi in effetti non nel dettaglio. Così, però insomma si prepara tanto per cambiare una bella Serie A combattuta con questa no, danza, con questo classico valzer delle panchine. Com'è che vedi Conte, Allegri al Napoli?
1: Diciamo che è un colpaccio, nel senso, come dire, il Napoli esce da un campionato che è abbastanza, diciamo, combattuto, e poi parliamoci chiaro, cioè su Allegri, in un caso che comunque si è riempito di filosofi e schermi sulla carta, lui comunque resta un maestro del pragmatismo e della gestione del gruppo, quindi secondo me è uno che non ti vende il bel gioco di parole ma ti porta i punti in casa. Quindi in una stagione che è compromessa tra mondiale e coppe, avere un gestore come lui secondo me può fare la differenza quando la palla inizia a scottare. E poi secondo me bisogna essere onesti, nel senso, il calcio moderno sta andando a 100 all'ora con un'intensità e una pressione alta in tutte le squadre, soprattutto in Serie A, e secondo me l'effetto, se possiamo chiamarlo corto muso, può rischiare di non bastar più. Quindi se ti affidi a uno come Allegri, se sai cosa ti prendi, e per vincere oggi comunque servono idee offensive chiare e anche un ritmo europeo. Quindi bisogna non solo avere difesa ma anche avere un bel contropiede. Quindi cosa posso dire? Sarà secondo me il campo a dire se sarà la chiave giusta.
0: Hai fatto questa disamina molto salomonica, non ti sei sbilanciata ma hai fatto un focus attento sul suo pragmatismo, la praticità. Però insomma, diciamolo pure senza giri di parole, qualcuno lo considera un po' obsoleto per il calcio di oggi. Poi vedremo, esatto, appunto sul campo che tipo di responso ci sarà. Ancora un disco e poi ancora con la nostra super Aurora Ferro.

0: Life, insomma, a tutti quanti i suoi cancelletti per dare gli hashtag DJ Shorty, che sostiene che bisogna vivere una vita intensa e bisogna vivere ogni secondo senza sciupare nulla. E beh, diciamo che noi facciamo parte un po' di questo esercito, no? Perché abbiamo in linea Aurora Ferro, che è una abbastanza imprendibile, non ha mai 5 secondi di tempo. Poi quindi no, no. Se... ci sei?
1: sì ci sono.
0: Ti ho beccata perché ti ho lasciato senza parole. No, vabbè, dai. No, parliamo di calcio, che è meglio. Allora, abbiamo parlato un po' della nuova panchina del Napoli, confermata invece quella dell'Inter, insistendo su questo Chivu, che comunque è arrivato a meta, almeno in campionato. Qualcuno vorrebbe anche esagerare verso la Champions, però diciamo, come esordio su una grande panchina non ha affatto deluso, perché io so che no. Di nerazzurro che hai dipinto il tuo cuore e di sì. Inter che vuoi parlare.
1: Beh, che dire, se pensiamo a come è uscita l'Inter l'anno scorso dalla finale di Champions, io stessa mi sono rifiutata, ho detto no, io mi devo prendere una pausa. Mi devo prendere una pausa dal campionato, perché io stessa ero rimasta stupefatta, cavolo, come dicono tutti, hanno preso 5 pere, che vogliamo fare? Eppure con la scelta l'anno scorso di Chivu, chi l'avrebbe mai detto che è riuscito non solo a prendersi uno scudetto ma anche una Coppa Italia?
0: Sì,
1: quindi posso dire che a discapito, a sorpresa di tutti, cioè non ce l'aspettavamo noi nerazzurri. E sapete cosa mi piace più di questo mister? Vuoi saperlo?
0: Sì.
1: Che secondo me non si accontenta di essere campione d'Italia in carica. Secondo me lui vuole quest'anno riconfermare un Inter con una mentalità e ritmi internazionali quasi da Premier League. Infatti, come abbiamo potuto vedere, chi segue il calciomercato, prendere un profilo come John Stones a parametro praticamente zero porta a una leadership pazzesca. Perché comunque Chivu, secondo me, è stato chiarissimo con la dirigenza. Serve un esterno che salti l'uomo. Infatti il nome di Diaby non è un capriccio, come si è sentito. Infatti per il gioco di Chivu, secondo me, serve qualcuno che spicchi le partite e crei la superiorità numerica. E se gli prendono Diaby, magari chiudono la difesa e con Cuti Romero, per me, secondo me, l'Inter parte di nuovo davanti a tutti. Vedremo il parere dei nerazzurri quest'anno.
0: Armi affilatissime, dovrebbe primeggiare tranquillamente in campionato ancora, tutto è da vedere invece come andrà in Champions. Ancora un disco e poi torneremo a salotteggiare.

0: livello dalla posizione 19 di 7 giorni fa fino al 18 con Aurora Ferro. Stiamo andando verso la fine della prima parte di questo aggiornamento di DJ K7 e lo stiamo facendo parlando di calcio. Adesso devo confessare di aver commesso una piccola gaffe. Avremmo forse dovuto aprire, già che parliamo di sport, con un saluto al mitico numero 6 Franco Baresi, che è volato in cielo, e quindi a lui, che è stata una bandiera del Milan, ma del calcio azzurro anche, veramente un caro saluto. Però ci serve questo momento di lutto al braccio anche per parlare di Milan, che continua a fare dei macelli societari, però insomma sembra che in qualche maniera abbia rimesso a posto le cose, o no? Tu ci credi, non ci credi? Vabbè, sono i cugini acerrimi nemici,
1: esatto.
0: Però tu vai a spiccanasare ugualmente, no?
1: Certo, allora secondo me in questo calciomercato i rossoneri hanno deciso di smettere di nascondersi e secondo me hanno spedito un segnale forte non solo al nostro campionato ma a tutta Europa. Se pensiamo infatti all'ultima operazione con Gonzalo Ramos dal PSG, non è un acquisto qualsiasi, parliamo dell'operazione più costosa, se vogliamo dire, della storia del club. Si parla di un investimento non da poco, sono 65 milioni di euro più bonus. Infatti anche da acerrima nemica cugina del Milan posso dire che era ora che il Milan andasse a prendersi un numero 9 di caricatura internazionale, tra l'altro nel pieno della sua maturità in carriera. Infatti secondo me Ramos non è solo il classico bomber d'area di rigore, ma è un attaccante moderno, se possiamo chiamare, lavora in squadra, fa salire il blocco e comunque riempie bene l'area con, se vogliamo dire, una cattiveria agonistica. E che dire, per settimane si è parlato delle sirene di mercato di Leao, ma come abbiamo potuto sentir dire, la società ha fatto muro confermando che il portoghese resta la pietra angolare del progetto. Quindi che dire, puoi comprare la punta da 60 e passa migliori, ma la fantasia e lo strappo e la capacità di creare, tra virgolette, una superiorità numerica te l'ha dato solo Leao, ecco.
0: Eh beh sì, senz'altro, anche io lo ammiro, tutti parlano della sua discontinuità che indiscutibilmente c'è, però davvero un asso. Che dire, il tempo è volato via, ci hai regalato una competenza pazzesca, grazie ad Aurora Ferro. Torneremo a disturbarti ancora prima di Sportingo, dove invece sarai sempre presente, mi raccomando, ok?
1: Certo, non vedo l'ora.
0: Perfetto, ciao Aurora, un bacio.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Aurora Ferro, che ha caratterizzato questa prima parte della DJ K7, ha detto vabbè parliamo un po' così, non sto seguendo, non sto di qua, non sto di là, ma in effetti ha messo in campo una competenza davvero incredibile. Intanto

fortuna che sta girando l'Europa e non solo con questa estate a BB, ancora un più uno sul rullino di marcia, conquistata la zona 12. Un paio di caselle in più invece per Marty Twerk.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia.
1: Stasera non ritorno, ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo.
2: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:20.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!

0: Sono le 4:38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: c'è un bambino che è in giro per quartiere. A un certo punto passa davanti a una casa d'appuntamenti e vede Scinsignore. Come vuoi te gli fa così? Io lo so che stavi a fare lì dentro. Questo si vergogna, gli fa: senti ragazzi, se non dici niente a nessuno ti regalo 50 euro. Il ragazzino fa: dai, metta la mano così, questo via 50 euro e gli dà. E il ragazzino comincia a camminare per il quartiere, a un certo punto fa il giro del palazzo e vede sto signore che sta entrando dentro al portone. Si avvicina e fa così: ah, e mo sto pure indo abiti. Allora lui fa: guarda, te prego, ti do un altro 50 euro se non dici niente a nessuno. Il ragazzino: dai, metta la mano così, e questo gli dà un altro 50 euro. Mo sto ragazzino è l'ora di pranzo, via, e torna a casa. Quando torna a casa gli racconta tutta la madre. La madre va su tutte le furie e gli fa così: non si fanno queste cose. Adesso andiamo in chiesa e ti vieni a confessare. Via il ragazzino per mano e lo porta in chiesa. Lo porta dentro al confessionale, apre la porticina e lo fa entrare. Gli chiude la porta e il ragazzino mette a sede. In quel momento arriva il prete, apre lo sportelletto. Come apre lo sportelletto, il ragazzino mi fa: ah, e mo sto pulendo lavori.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap, DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Allora, una pattuglia di carabinieri interviene sul luogo di un efferrato omicidio. Insomma, arrivano sul posto, trovano una strage, chiamano subito un centrale, risponde il maresciallo, fa: bene, com'è la situazione là? Allora il carabiniere fa: niente, siamo arrivati sul posto, la moglie ha ucciso il marito, gli ha dato 12 coltellate, gli ha sparato 2 volte, gli ha tagliato la testa e gli ha dato fuoco. Allora uno fa: madonna, una cosa assurda, ma la motivazione? La moglie ha detto che il marito è entrato in cucina mentre lei lavava per terra. Madonna, questa è una pazza totale. Vabbè, ma l'avete arrestata? Ancora no. E che stanno aspettando? Stanno aspettando di asciugare il pavimento.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 11 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Se te va GR Brasita!
1: JR Pubblicità.
2: Due minuti, un libro.
3: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti, un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.

0: and gentlemen. 7BA.FM.
1: La manca minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
2: By Caterina.
1: 16radio.it.
3: Sono le 5 e 52 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry allora di Zona 24.
3: I breathe in too precisely. Face almost right.

4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: si va in nona posizione con Brenda James, perché arrivano i suoni di questa che conosciamo bene come Wrong Way Home, Next Generation.
1: Green light bleeds on your skin.

Accenniamo e ricordiamo anche il motivo della posizione numero 6, dove c'è Margaret Derek. Questa è I Braid It. Next

0: benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 24 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia e la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
4: From 7VA.FM Politoradio All Gode. From 7VA.FM Altradio All Gode. From 7VA Femme Alteradio All Gode.
5: From 7VA FM LT Radio All Gode.
6: From 7VA FM / Diagonal Alterradio Algo Day.
7: From 7VA FM Alterradio Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alterradio Algo Day.
9: From 7VA.FM Nautiradio Algo Day.
10: From 7VA.FM / Alterradio Algo Day.
11: From 7va.fm / Altiradio.
12: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento quello di oggi davvero particolare perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
13: Pronto, eccomi.
12: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
13: Sai, grazie a te.
12: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci.

0: obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
1: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
0: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
1: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
0: sì.
1: Serve sempre.
0: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
1: esatto,
0: bisogna
1: sì, quindi ancora più ansia.
0: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
1: Va bene.

classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che

0: saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no, e poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no, quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece
1: quello,
0: è molto bello quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile, 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiave, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Quando pensate che sia tutto finito, e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema, e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi la nostra scaletta gioca con la chimica

e con la luce andremo ad esplorare il contrasto fra ciò che l'uomo fabbrica in laboratorio e ciò che la Terra forgia in milioni di anni. Il tutto attraverso la voce di due vere e proprie regine brillantissime del pop. E partiamo subito con Taylor Swift e la sua Opalite, una traccia estratta dal 12° album The Life of the Showgirl, che ha dominato le radio europee nei primi mesi del 2026 e non accenna a fermarsi. Dietro questo brano c'è la firma dei Remida del pop svedese, Max Martin e Shellback, bravissimi a prendere la classica scrittura più intima di Taylor Swift per modellarla su un ritmo magnetico. La curiosità più affascinante però sta nel titolo. L'opalite, l'opalite, come diciamo noi, non è una gemma naturale, ma è un vetro opalescente creato artificialmente. Nel testo della canzone diventa la metafora perfetta di un amore che non si trova per caso così in natura, ma che va costruito attivamente, quasi a tavolino, pezzo dopo pezzo, per proteggersi quando poi tutto il resto cade a pezzi. Sintonizziamo l'orecchio sulla tecnica vocale di questa cantante, perché la strofa parte con un sussurro confidenziale e poi esplode in un ritornello solare e apertissimo. E lasciamoci cullare, dai, stop con le chiacchiere e ascoltiamoci questa pietra preziosa nel mondo della musica. Opalite, Taylor Swift. E ci troviamo dopo.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Quella che abbiamo ascoltato era la precisione pop millimetrica di Taylor Swift, che non ne sbaglia una. Ma adesso cambiamo radicalmente pressione, temperatura ed elemento chimico. Dimentichiamo il vetro da laboratorio e passiamo al carbonio puro, il minerale naturale più duro al mondo. E voliamo nel 2012 con l'iconica stella delle Barbados e la sua monumentale Diamonds. Questo capolavoro, colonna portante dell'album Unapologetic, vanta una Genesi Record. La cantautrice Sia ne ha scritto il testo e la melodia in appena 14 minuti su una base preesistente. Una curiosità che pochi sanno è che Rihanna, che è l'interprete, in sala di registrazione decise di imitare volutamente le inflessioni vocali e il timbro nasale del provino dell'autrice, cioè di Sia, ottenendo quel suono un po' graffiante, un po' esagerato, un po' teatrale, che poi ha fatto la storia del pezzo, che lo connota. Diventata un inno di rinascita, celebrato anche in mondovisione durante una storica performance sospesa nel vuoto durante il Super Bowl, la canzone unisce una grinta d'acciaio e un testo che evoca anime capaci di fondersi nel cielo. Prepariamoci a sentire un muro di sintetizzatori elettronici che spingono la voce di Rihanna verso vette altissime. E con questo, amici di Musical Chatter, noi ci salutiamo. Ci diamo appuntamento ad una prossima puntata e ora alziamo il volume per Rihanna con Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Bellezza Italiana.
3: Radio Bellezza Italiana.
2: Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 7.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 12 agosto. Ariete, una giornata che può riaccendere entusiasmo, desideri e voglia di metterti in gioco. L'eclissi stimola la tua creatività e la passionalità. Toro, il cambiamento parte dalla tua vita privata, potresti comprendere che alcune vecchie sicurezze non ti rappresentano più e sentire il bisogno di modificare qualcosa. Gemelli, parole, idee, comunicazione diventano protagoniste, una conversazione può aprire una porta che sembrava chiusa oppure permetterti di dire finalmente qualcosa che tenevi dentro. Cancro, il tema centrale riguarda il tuo valore. Quanto riconosci realmente ciò che sai fare, quanto dipendi invece dagli altri, è il momento di smettere di sottovalutarti. Leone, questa è la tua giornata, la luna nuova e l'eclissi segnano simbolicamente una soglia. Qualcosa della tua vecchia identità può essere lasciato alle spalle, ma non cercare immediatamente le risposte. Vergine, il cielo ti invita a rallentare e ad ascoltare ciò che normalmente rimane nascosto sotto la superficie. Potresti sentire bisogno di solitudine. Bilancia, nuove persone, nuovi progetti e nuove prospettive possono entrare nella tua vita. L'eclissi illumina il rapporto con gli altri e il modo in cui scegli le persone. Scorpione, una svolta può riguardare la carriera, le ambizioni, l'immagine pubblica. Potresti renderti conto che una strada che sembrava giusta non ti soddisfa più. Sagittario, il desiderio di allargare i tuoi orizzonti torna fortissimo. Viaggi, studi, esperienze nuove. L'eclissi ti ricorda che crescere significa anche avere il coraggio di cambiare idea. Capricorno, giornata intensa sul piano emotivo. Potrebbero emergere questioni legate alla fiducia, all'intimità, alle risorse condivise con altri. Acquario, l'eclissi mette sotto i riflettori le relazioni. Una coppia può decidere di fare un passo avanti, mentre un rapporto ormai logoro può arrivare ad un punto di svolta. Pesci, il lavoro, le abitudini, il rapporto con il tuo tempo diventano centrali. Una nuova routine può diventare l'inizio di una trasformazione profonda. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
3: 12 agosto 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 avanti Cristo ad Alessandria moriva suicida Cleopatra. L'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973, a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita. Che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere? Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno mercoledì 12 agosto, Sant'Ercolano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte pensiamo che per essere buoni cristiani bisogna dire sempre di sì a tutti, evitare ogni conflitto, sopportare tutto in silenzio e non disturbare mai nessuno. Ma il Vangelo ci mostra una strada diversa. Gesù non ci chiede di essere persone senza voce, senza confini, senza dignità. Ci chiede di amare nella verità. Quando un fratello sbaglia, Gesù dice di parlargli, non dice di far finta di niente, non dice di accumulare rabbia dentro, non dice di subire sempre, dice di cercare il dialogo, con discrezione, con rispetto, con il desiderio di recuperare la relazione. Questo è molto concreto nella vita quotidiana, in famiglia, in comunità, al lavoro, nelle amicizie. A volte amare significa dire questa cosa mi ha fatto male, oppure così non va bene, oppure ancora io ti voglio bene, ma non posso accettare tutto. La santità non è compiacere tutti, non è lasciarsi usare, non è dire sempre sì per paura di deludere. La santità è cercare il bene vero, il bene dell'altro, ma anche il bene della relazione e della propria coscienza. E Gesù aggiunge che dove o due o tre sono riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a loro. Questo significa che quando cerchiamo la verità con amore, non siamo soli. Oggi possiamo imparare a dire sì quando è giusto e no quando è necessario. Anche un no detto con amore può diventare un atto di fede, di libertà e di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E restiamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao. E abbi cura di te. Beppi! Eccolo qua!
Ehi là, bello, che bel cagnolino, bello, bello, bello.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: 12 agosto 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973, a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni.

campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto, nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi, nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice, 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il vero mercoledì da Leoni è con Almanacca e noi siamo qui, ruggenti, a farvi le fusa. Storie, curiosità e musica in questa mezz'ora. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Mi piacerebbe che il mio telefono squillasse forte se sto per dimenticare una cosa fondamentale della mia vita. E che non mi disturbasse se sto facendo qualcosa di molto importante e l'informazione che sta arrivando è meno rilevante di ciò che sto facendo. Questi sono i leciti auspici di Sander Pichet, che amava essere provocatorio. Oggi però un telefonino può fare molto di più. Basta passare gli smart wave ed è subito onda frizzante, c'è vento di vantaggi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Sette Va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna da Ilis Azure. Oggi nello studio fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'autoprotagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dynastar nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3. Oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

un ben trovati nel vivaio di Almanacca. Vivaio? Ops! Studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti dal marcare il territorio.

La settimana va veloce, siediti ad ascoltare le stelle. Ariete, hai la persona giusta per abbandonarti alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati. Toro, butta dal balcone ogni paura e vivi le avventure con fiducia. Gemelli, a letto presto e dieta sana, devi rimetterti in carreggiata. Cancro, una tentazione lavorativa potrebbe farti fare un passo falso. Medita, calcola, non essere impulsivo. Leone, una trasgressione al giorno toglie il dovere di turno, ma solo una. Vergine, piccoli torti sul lavoro ti rendono nervoso. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza. Concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro, un buon film, ti distrarranno. Ah, noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni, è tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche. If the

Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

piena. Bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto

0: Almanacca sta per chiudere il suo appuntamento quotidiano, ma tutto lo studio Fuxia promette altre dolci fusa, non solo per un mercoledì da leoni. Continuiamo a graffiare, ancora una canzone e ancora uno, mille dei miei baci, da Raffaella Bucci.
1: Si dice che un libro prestato non torna mai indietro, e spesso è vero, ma regalare un libro è sempre il più arricchente dei doni. Tra gli scaffali di Accademia, oggi leggiamo un accurato saggio di Marco Ambrogi, Epstein e l'ascesa della nuova classe dirigente americana. Non semplicemente la biografia di quello che è stato il più famoso predatore sessuale negli ultimi anni negli Stati Uniti, amico di presidenti e principi. Ambrogi, in questo scorrevolissimo saggio, fa un quadro di come Epstein abbia scalato i vertici dell'alta società americana e delle grandi trasformazioni economiche di questa società negli ultimi 50 anni.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow!
2: E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 8 e 19 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Via.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: C'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito, corri, scappa! Questo fa il tempo, si piace solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Dice: ma che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia, smette da piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.
2: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero, custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole dell'antica Roma. Oggi, oscillare. Meraviglia dell'etimologia. L'oscillum, nell'antica Roma, era un genere di piccola scultura di legno o di pietra, con funzione votiva, da consacrare agli dèi, specie durante le feste in loro onore, o apotropaica, per tenere lontani gli influssi maligni. Il più delle volte aveva la forma di un disco e rappresentava una maschera, o una figurina umana, o una divinità. Il suo nome, oscillum, deriva da os, bocca, ma anche volto. Che cosa aveva di speciale? Veniva appesa con fili e nastri alle fronde di alberi sacri, o davanti ai templi o alle case. Così, quando si alzava il vento, oscillava. Ad esempio Virgilio, nel secondo libro delle Georgiche, rivolgendosi a Bacco, racconta: tibique oscilla ex alta suspendunt mollia pinu. A te appendono agli alti pini oscilla molli. È straordinario scoprire che un verbo così comune è ispirato dall'ondeggiare morbido nel vento di una scultura, l'oscillare dello scillum, sospesa a rami e travi, secondo un'usanza vertiginosamente antica e ormai perduta. In latino il verbo oscillare emerge tardi, nel primo secolo, e tardi viene recuperato in italiano, fra 7 e 800. Il significato di questa parola lo conosciamo bene. Possiamo dire che l'oscillare descrive un movimento alternato in due versi contrari, un dondolare più o meno regolare. Questo avanti e indietro invita il suo uso figurato nel senso di variare fra un valore massimo e uno minimo. Oscillano i prezzi, le temperature. Inoltre è anche un'immagine che dipinge bene un senso di indecisione e incertezza. L'uso di una parola oscilla fra due significati. Il dirigente oscilla fra due soluzioni alternative del problema. Così quel termine che non solo usiamo tutti i giorni, ma che globalmente regge la concezione degli oscillatori degli orologi atomici e delle oscillazioni delle stelle di neutroni, scaturisce da lì. Le vedete le grandi querce, isolate, e gli olivi, e i pini carichi di medaglioni che oscillano nel silenzio, frastagliato solo dallo stormire delle foglie. Sentite la magia di quei semplici volti intagliati nel legno per attrarre sui campi il favore di Bacco, di Tellus, di Cerere. Vedete ai crocevia, agli ingressi e negli atri delle case le effigi di schiavi e bambini che Ailari si chiedeva di proteggere e nel vento che li muove il tocco del nume. Che sapore prende, così, la parola oscillare?

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista anche fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il Sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante, e anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Boscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto di finire sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato, tanto lo sai che ci stanno pure quelli tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra, mica sta in paradiso. Oh, famosa a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa storia.

0: Sono le 8 e 56 minuti.
1: Se te varrà il way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette varrà il way. The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette varrà il way. The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 12 agosto. Ariete, una giornata che può riaccendere entusiasmo, desideri e voglia di metterti in gioco, l'eclissi stimola la tua creatività e la passionalità. Toro, il cambiamento parte dalla tua vita privata, potresti comprendere che alcune vecchie sicurezze non ti rappresentano più e sentire il bisogno di modificare qualcosa. Gemelli, parole, idee, comunicazione diventano protagoniste, una conversazione può aprire una porta che sembrava chiusa oppure permetterti di dire finalmente qualcosa che tenevi dentro. Cancro, il tema centrale riguarda il tuo valore. Quanto riconosci realmente ciò che sai fare e quanto dipendi invece dagli altri? È il momento di smettere di sottovalutarti. Leone, questa è la tua giornata, la luna nuova e l'eclissi segnano simbolicamente una soglia. Qualcosa della tua vecchia identità può essere lasciato alle spalle, ma non cercare immediatamente le risposte. Vergine, il cielo ti invita a rallentare e ad ascoltare ciò che normalmente rimane nascosto sotto la superficie. Potresti sentire bisogno di solitudine. Bilancia, nuove persone, nuovi progetti e nuove prospettive possono entrare nella tua vita. L'eclissi illumina il rapporto con gli altri e il modo in cui scegli le persone. Scorpione, una svolta può riguardare la carriera, le ambizioni, l'immagine pubblica. Potresti renderti conto che una strada che sembrava giusta non ti soddisfa più. Sagittario, il desiderio di allargare i tuoi orizzonti torna fortissimo. Viaggi, studi, esperienze nuove. L'eclissi ti ricorda che crescere significa anche avere il coraggio di cambiare idea. Capricorno, giornata intensa sul piano emotivo. Potrebbero emergere questioni legate alla fiducia, all'intimità, alle risorse condivise con altri. Acquario, l'eclissi mette sotto i riflettori le relazioni. Una coppia può decidere di fare un passo avanti, mentre un rapporto ormai logoro può arrivare ad un punto di svolta. Pesci, il lavoro, le abitudini, il rapporto con il tuo tempo diventano centrali. Una nuova routine può diventare l'inizio di una trasformazione profonda. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:05.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democrazia democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
1: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 9:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold

0: Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi. White Smile Radio. Per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Benvenuti a Talk Show Casa Antonio.
3: 16 radio, comunichi di più.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Ciao, sono Alice da Roma, saluto tutti gli ascoltatori di 7va.fm e soprattutto Francesco Catenacci. Un abbraccio a tutti voi.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Scatta l'assedio a Ranucci, conduttore di Report, mentre rebibbia oggi l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. È il giorno dell'eclissi di sole, tutto pronto per un fenomeno in Italia visibile con percentuali variabili. Bella Italia agli europei, atletica e nuoto regalano medaglie, la gioia del riscatto di Martinenghi e la delusione per Jacobs, fermato da un problema fisico.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. In primo piano il caso Lavitola, Ranucci che infiamma la politica. Atteso l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato dinamitardo al giornalista. Da governo e maggioranza ancora attacchi e polemiche contro Report e il suo conduttore. Sentiamo.
3: È previsto per stamani nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il faccendiere, ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, potrebbe rispondere per la prima volta da quando ha indagato alle domande dei magistrati, ma non è escluso che possa avvalersi nuovamente della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato la richiesta di arresto,

0: L'obiettivo di La Vitola sarebbe stato quello di accrescere con l'attentato la popolarità del giornalista per poi sostenerne l'ingresso in politica. Decisivo nella realizzazione Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di La Vitola, ricercato con l'accusa di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. L'inchiesta non ipotizza nessun ruolo di Ranucci, indicato piuttosto come vittima di una manipolazione. Tuttavia, contro Ranucci e contro Report non si fermano gli attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini: fino a quando non sarà fatta chiarezza, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Salvini ha chiesto a Viale Mazzini la mia sospensione, commenta in un post il conduttore di Report. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. L'eclissi di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il Sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzettino di Portogallo affascinerà in un'estesa fascia anche la Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti in una serie di interviste, ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, ma precisa: dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto anche: ricevo molte minacce e faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al Paese, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sulla vicenda. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti a un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio.
2: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Giornata di medaglie per l'Italia ieri agli Europei di Atletica di Birmingham e di nuoto a Parigi. In acqua spiccano Simona Quadarella al quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero, come Simone Cerasuolo nei 100 rana, dove intanto trova il suo riscatto d'oro Nicolò Martinenghi.
3: Oggi è stata una gara molto di cuore, di voglia, di riscatto. Scusatemi il gergo, e di palle. Oggi ho provato a mettere in acqua tutto quello che potevo. Come ho detto ieri, non mi interessava sapere in che modo sono arrivato qui. Mi interessava solo sapere, oggi su quel blocco mi sentivo più forte in gara. Mi sentivo che avevo qualcosa in più per lottare. che era per me stesso.
1: Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro nei 5.000 metri femminili, bronzo per Nicole Maiori. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori, spiega l'atleta nelle interviste a margine.
4: Purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Io ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto. E dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: 12 agosto 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra. L'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il vero mercoledì da Leoni è con Almanacca e noi siamo qui ruggenti a farvi le fusa, storie, curiosità e musica in questa mezz'ora. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Mi piacerebbe che il mio telefono squillasse forte se sto per dimenticare una cosa fondamentale della mia vita e che non mi disturbasse se sto facendo qualcosa di molto importante e l'informazione che sta arrivando è meno rilevante di ciò che sto facendo. Questi sono i leciti auspici di Sander Pichet, che amava essere provocatorio. Oggi però un telefonino può fare molto di più. Basta passare in smartwave ed è subito onda frizzante. C'è vento di vantaggi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7 Valmanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Oggi nello studio Fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'auto protagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dynastar nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3, oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

un ben trovati nel vivaio di Almanacca. Vivaio? Ops! Studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti dal marcare il territorio.

La settimana va veloce, siediti ad ascoltare le stelle. Ariete, hai la persona giusta per abbandonarti alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati. Toro, butta dal balcone ogni paura e vivi le avventure con fiducia. Gemelli, a letto presto e dieta sana, devi rimetterti in carreggiata. Cancro, una tentazione lavorativa potrebbe farti fare un passo falso. Medita, calcola, non essere impulsivo. Leone, una trasgressione al giorno toglie il dovere di turno, ma solo una. Vergine, piccoli torti sul lavoro ti rendono nervoso. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza. Concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro, un buon film, ti distrarranno. Ah, noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni. È tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche.

Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di Sette Va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

piena. Bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto

0: Almanacca sta per chiudere il suo appuntamento quotidiano, ma tutto lo studio Fucsia promette altre dolci fusa, non solo per un mercoledì da leoni. Continuiamo a graffiare, ancora una canzone e ancora uno, mille dei miei baci, da Raffaella Bucci.
1: Si dice che un libro prestato non torna mai indietro, e spesso è vero, ma regalare un libro è sempre il più arricchente dei doni. Tra gli scaffali di Accademia, oggi leggiamo un accurato saggio di Marco Ambrogi, Epstein e l'ascesa della nuova classe dirigente americana. Non semplicemente la biografia di quello che è stato il più famoso predatore sessuale negli ultimi anni negli Stati Uniti, amico di presidenti e principi. Ambrogi, in questo scorrevolissimo saggio, fa un quadro di come Epstein abbia scalato i vertici dell'alta società americana e delle grandi trasformazioni economiche di questa società negli ultimi 50 anni.

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 11 e 24 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va.
2: Digital Radio.
3: Via.
2: Music Clock. Allora esalta il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Sogni ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Valeu! Love you!
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Le sette frecce impuocate in sette va déjà vu, by Paolo Marchionne.
1: Inizia il gioco!

città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale Setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di Setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11:39.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 12 agosto. Ariete, una giornata che può riaccendere entusiasmo, desideri e voglia di metterti in gioco, l'eclissi stimola la tua creatività e la passionalità. Toro, il cambiamento parte dalla tua vita privata, potresti comprendere che alcune vecchie sicurezze non ti rappresentano più e sentire il bisogno di modificare qualcosa. Gemelli, parole, idee, comunicazione diventano protagoniste, una conversazione può aprire una porta che sembrava chiusa oppure permetterti di dire finalmente qualcosa che tenevi dentro. Cancro, il tema centrale riguarda il tuo valore. Quanto riconosci realmente ciò che sai fare e quanto dipendi invece dagli altri? È il momento

0: di smettere di sottovalutarti. Leone, questa è la tua giornata, la luna nuova e l'eclissi segnano simbolicamente una soglia. Qualcosa della tua vecchia identità può essere lasciato alle spalle, ma non cercare immediatamente le risposte. Vergine, il cielo ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente rimane nascosto sotto la superficie. Potresti sentire bisogno di solitudine. Bilancia, nuove persone, nuovi progetti e nuove prospettive possono entrare nella tua vita. L'eclissi illumina il rapporto con gli altri e il modo in cui scegli le persone. Scorpione, una svolta può riguardare la carriera, le ambizioni, l'immagine pubblica. Potresti renderti conto che una strada che sembrava giusta non ti soddisfa più. Sagittario, il desiderio di allargare i tuoi orizzonti torna fortissimo. Viaggi, studi, esperienze nuove. L'eclissi ti ricorda che crescere significa anche avere il coraggio di cambiare idea. Capricorno, giornata intensa sul piano emotivo. Potrebbero emergere questioni legate alla fiducia, all'intimità, alle risorse condivise con altri. Acquario, l'eclissi mette sotto i riflettori le relazioni. Una coppia può decidere di fare un passo avanti, mentre un rapporto ormai logoro può arrivare ad un punto di svolta. Pesci, il lavoro, le abitudini, il rapporto con il tuo tempo diventano centrali. Una nuova routine può diventare l'inizio di una trasformazione profonda. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole di fiume. Oggi, miniatura. A volte abbiamo i concetti fuori asse. Se pensiamo alla miniatura, pensiamo a qualcosa di piccolo. Addirittura miniaturizzare significa rimpicciolire. Ma nonostante l'assonanza, miniatura, miniaturizzare e famiglia non hanno a che fare col minimo, col minuto o col minuscolo. Hanno a che fare col minio. Il minio è un ossido di piombo, piuttosto raro in natura, usato fin dall'antichità come pigmento, il cui nome è legato al fiume Minho, il maggiore della Galizia, regione spagnola lussureggiante d'acqua, che passando in Portogallo sbocca all'oceano. Fatto curioso, lungo il corso del Minho non ci sono giacimenti rilevanti di minio. Possiamo dire che il Minius latino in origine indicò il cinabro, da cui pure si irricava un pigmento, il vermiglione. È solo poi il Minho che conosciamo oggi. Secondo Isidoro di Siviglia, addirittura fu il fiume galiziano a prendere il nome del minerale, del pigmento. Ma spesso i riferimenti geografici inerenti ai nomi sono sedimentazioni di secoli di suggestioni, associazioni ripetute, fake news, che finiscono volentieri per immortalare un nesso fantasioso. Comunque dicevamo che il Minho, massiccio, scaglioso, è polverizzabile in un pigmento dal rosso acceso, rosso di piombo, rosso di Saturno, usato già in epoca romana e che ebbe un uso così prestigioso nell'arte medievale da fare del miniare, cioè del pitturare col minio, metonimia e antonomasia dell'intera pittura ornamentale, che a lungo ha impreziosito manoscritti e libri. I bravi miniatori erano richiestissimi. Ma solo certi generi di questa pittura ornamentale, fine e meticolosa, paziente arte certosina, spiccavano, specie agli albori, per le ridotte dimensioni delle sue rappresentazioni. Dopotutto, alcune miniature che troviamo in codici antichi sono decisamente grandi. Eppure è la piccolezza il tratto della miniatura che oggi ha prevalso. Così la miniatura diventa, oltre a una peculiare arte pittorica e all'opera di quest'arte, anche il modellino in scala ridotta. Ha fatto con i Lego una miniatura del Millennium Falcon. Per il progetto d'arte costruisco una miniatura del Duomo di Orvieto. E nell'espressione in miniatura, il nitore e la nitidezza dell'arte miniatoria trova un giusto spazio. Ciò che è in miniatura non perde né dettaglio né ricchezza né funzionalità rispetto all'originale o al modello di dimensioni normali. Meraviglioso come la miniaturizzazione dei dispositivi tecnologici nella corsa alle stelle prenda il suo nome dal tratto preciso, concentrato del pittore, che nel silenzio dello scriptorium intinge il pennello nel minio e adorna il manoscritto. E che tutto questo nasca a sua volta su una diceria riguardo a un fiume galiziano.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sette Varai Luai, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailuai.top. Sette Varai Luai, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette Varai Luai, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 12 e 23 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola

in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

era di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il vero mercoledì da Leoni è con Almanacca e noi siamo qui ruggenti a farvi le fusa, storie, curiosità e musica in questa mezz'ora. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Mi piacerebbe che il mio telefono squillasse forte se sto per dimenticare una cosa fondamentale della mia vita e che non mi disturbasse se sto facendo qualcosa di molto importante e l'informazione che sta arrivando è meno rilevante di ciò che sto facendo. Questi sono i leciti auspici di Sundar Pichai, che amava essere provocatorio. Oggi però un telefonino può fare molto di più. Basta passare in smartwave ed è subito onda frizzante. C'è vento di vantaggi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7 Va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Oggi nello studio Fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'autoprotagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dynastar nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3. Oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

bentrovati nel vivaio di Almanacca. Vivaio? Ops! Studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti dal marcare il territorio.

La settimana va veloce, siediti ad ascoltare le stelle. Ariete, hai la persona giusta per abbandonarti alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati. Toro, butta dal balcone ogni paura e vivi le avventure con fiducia. Gemelli, a letto presto e dieta sana, devi rimetterti in carreggiata. Cancro, una tentazione lavorativa potrebbe farti fare un passo falso. Medita, calcola, non essere impulsivo. Leone, una trasgressione al giorno toglie il dovere di turno, ma solo una. Vergine, piccoli torti sul lavoro ti rendono nervoso. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza. Concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro, un buon film, ti distrarranno. Ah, noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni. È tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche.

Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

piena. Bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto

0: Almanacca sta per chiudere il suo appuntamento quotidiano, ma tutto lo studio Fucsia promette altre dolci fusa, non solo per un mercoledì da leoni. Continuiamo a graffiare, ancora una canzone e ancora uno, mille dei miei baci, da Raffaella Bucci.
1: Si dice che un libro prestato non torna mai indietro, e spesso è vero, ma regalare un libro è sempre il più arricchente dei doni. Tra gli scaffali di Accademia, oggi leggiamo un accurato saggio di Marco Ambrogi, Epstein e l'ascesa della nuova classe dirigente americana. Non semplicemente la biografia di quello che è stato il più famoso predatore sessuale negli ultimi anni negli Stati Uniti, amico di presidenti e principi. Ambrogi, in questo scorrevolissimo saggio, fa un quadro di come Epstein abbia scalato i vertici dell'alta società americana e delle grandi trasformazioni economiche di questa società negli ultimi 50 anni.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via Dan-

0: Sono le 13 e 17 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Poco!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 13 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Pevaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Canonicamente, per educazione, devo dare il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, firmato da Chico Catenacci. Oltre a tante emittenti collegate con lo studio di redazione, la redazione di 7va.fm. Poi riduciamo al massimo i fronzoli, perché questa è la più alta new entry della settimana e la proporremo per mezz'ora consecutiva.

sono tornati, avevano prima anticipato l'album, adesso stanno tirando fuori dei singoli interessantissimi. Il suono è quello di perfetta salute, zero contaminazioni, lo stile è quello puro del profondo viola. Deep Purple, la stragrandissima new entry più alta della settimana, direttamente in zona 23. La più alta new entry di 7 giorni fa sale invece di 3 gradini e conquista la posizione numero 20. Stiamo parlando di Sally, baby modella Italia, baby modella italiana. Poi dopo andremo a controllare, comunque cercate Sally baby modella italiana e vedrete che uscirà il suo album. E nonostante la giovanissima età, si tratta già della seconda opera e contiene anche questa Luna, lei mi guarda, è una ricerca.

ricerca continua anche al chiar di luna, per l'appunto, in piena notte, di giorno, di notte, 24 ore al giorno, in cerca di posti pieni di pace, che sono sempre più rari. Già il desiderio in una bimba di tenera età è proprio questo, la sete di pace che si rende sempre più importante, no? Sempre più avvertita e sentita. Sally, baby modella italiana.

numero 20 in attivo di 3 gradini rispetto a 7 giorni fa. Questi suoni arrivano adesso invece dalla posizione 17, si mantengono in classifica da diverse settimane.

version deluxe, se preferite, Já Se Enamorar, un pezzo brasiliano non manca quasi mai, da sempre all'interno della Ramset Vashu 5. Comunque un più 5 sul ruolino di marcia, e dalla decima, dove era 7 giorni fa, conquista

Sante parole, si vorrebbe dire, perché è davvero riscontrabile tutto ciò nella realtà. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Tramonto raro stasera, il giorno dell'eclisse di sole che apre una serata ricca di sorprese anche per lo sciame delle Perseidi. L'Etna incombe sui voli in Sicilia, chiuso fino alle 18 di oggi lo scalo di Catania, chiuso e riaperto quello di Comiso. Anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, la commemorazione rappresenta il governo, il vicepremier Tajani.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino e Cristina Scarpa. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni, favorito il nord-ovest. La massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fin quasi al 95%. Ma sentiamo i dettagli nel servizio.
3: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
2: È il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, l'obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo dell'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo.
4: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11:30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
5: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 19 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va, Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti, le magie al mixer di Paolo Marchionne, in Studio Rosso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sono le 14:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Dio mio, Pena! No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democrazia democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
1: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza dei lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7VA.FM, Orito Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA, Fene, Alt Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode.
8: From 7VA. FM barra diagonal alter radio al godei
9: from 7 bar FM alter radio all go day
10: from 7 bar punto FM barra alter radio all go day
11: from 7 bar punto FM alter radio all go day
12: from 7ba.fm / alter radio all go day
13: from 7ba.fm / altiradio.
14: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day, perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, da al bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
15: Pronto, eccomi.
14: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito. Sai,
15: grazie a te.
14: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Ragazzi, ma che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente, perché siamo già molto al lavoro.
15: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia. Ecco, quindi ci troviamo molto bene, sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo. Ecco
14: Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. bella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
15: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
14: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
15: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
14: sì,
15: serve
14: sì.
15: Sempre.
14: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
15: esatto.
14: Bisogna
15: sì, quindi ancora più ansia.
14: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
15: Va bene.

0: dallo studio rosso in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto
1: quello,
0: bello,
1: sì.
0: quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo. Grazie davvero, quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao
1: ciao. Ciao, ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7BA.FM/LT Radio. Algo Day. Algo Day. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 15 e 39 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Sadikon, DJ.

0: sfoglia dove andare. Noi ce ne andiamo verso il campionato nella settimana di Ferragosto. Si pensa all'anguria, si pensa alle bevande dissetanti, ma si pensa anche e soprattutto che manca meno di un mese. Ma che dico meno di un mese? Circa una settimana. Il countdown è velocissimo verso la Serie A. Tornerà la Serie A, tornerà anche Sporting Go con tantissime novità e dovremmo avere addirittura già in linea mister Max Allegri. Vediamo se c'è uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Pronto? Max, ci sei?
1: Oh, buonasera, sono contento di essere qua. Hanno detto che era un programma sportivo. Sarà anche comico sicuramente.
0: Ma guardi mister, le devo dire che la DJ K7 affronta in realtà la musica più ballata del momento, c'è poco da ridere, non è un programma comico, anzi
1: sarà un comico.
0: va bene, comunque diciamo che guadagniamo autorevolezza decisamente grazie alla sua presenza. E quindi cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione, mister?
1: Ma che me ne frega a me del calcio? Sono venuto per il mare. Ma che me ne frega a me? Non respiravo più nebbia che aria.
0: Ah, quindi una scelta quella di Napoli più per il panorama che per la professione. Come mister è andata via la linea un attimo?
1: Sì, mi dica.
0: È andata via un attimo la linea, non si è sentito. Quindi, insomma, solo una scelta per il panorama. Va bene.
1: Sì, ma che me ne frega a me del calcio, ormai ha vinto tutto. Già.
0: Va bene, dai, però forse la Champions le manca. Io sono cattivello.
1: Ma chi si accontenta gode, Chico.
0: Di corto muso. Allora, mister, la ringrazio e l'aspetto per le prossime puntate di

0: Senta, ma nel ritornello vamo perché la S non si sente quasi per niente nel perfetto spagnolo di accento colombiano della nostra amica Allegi. Qui cercheremo anche di rintracciarla giusto per colorare di grossi personaggi la nostra DJ K7, situazione che per la verità ci riesce molto spesso. In questa puntata particolare abbiamo già avuto Mister Allegri, ma avremo un altro personaggio in Sporting Go la prossima stagione. È in realtà un super allenatore, si era parlato di lui anche di nazionale, un ritorno, poi c'è stato invece quello di Mancini, e sto alludendo ad Antonio Conte, che dovrebbe essere già in linea. Mister, ma lei comunque rimane senza squadra in questo momento, giusto?
1: Ma guardi, sinceramente non mi importa, perché voglio una squadra che abbia ambizione, organizzazione.
0: Ma quindi, mister, cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, come, cosa ci sarà nel mirino per quanto...
1: Allora, io ho un'idea della squadra, della prossima squadra. Da qual è? Te la dico?
0: Sì, cerchiamo di sapere, no? Gossip, grande anteprima.
1: Te la dico. Il paradiso.
0: Ah, addirittura, insomma, cioè...
1: penso che solo lui mi può aiutare ad avere quello che voglio, ecco.
0: Beh, diciamo che lì non ci sarebbero limiti, vabbè, il fair play finanziario, però come risorse non ci sono limiti nel calciomercato.
1: Altro che perlomeno sto sereno, perché l'inverno l'ho fatto a Tottenham in nazionale, il purgatorio l'ho fatto tra l'Inter e il Napoli, e adesso mi serve il paradiso.
0: Vabbè, allora siamo a posto. Grazie a mister Antonio Conte.
1: Mi aspetterà seduto alla destra del padre e mi chiederà qualcosa.

0: verde di Sporting Go, quindi lo studio, quello rosso, quello con le ruote, quello che d'estate va anche sulla sabbia fina grazie alle sue ruote larghe. Però insomma, diciamo che abbiamo tanto tanto calcio e tanti protagonisti. Già abbiamo avuto mister Max Allegri, poi Antonio Conte, e adesso vediamo se riusciamo a beccare anche un altro che deve un po' farsi notare in bene. C'era già l'anno scorso sulla panchina di una delle due squadre fuori dalla Champions a sorpresa, una è il Milan, l'altra è la Juve. E allora, se parliamo di Juve, sicuramente abbiamo in linea mister Spalletti. Pronto, mister?
1: Buonasera.
0: Mister, lei è sempre con la sua flemma, ma ce l'ha i giocatori o non ce l'ha? La Juve le ha fatto un bel mercato oppure no?
1: Ma che domanda sciocca. Certo che ce l'abbiamo i giocatori. Abbiamo perso contro gli amici di mio nipote a 8 anni, ma ci vuole tempo che si devono abituare.
0: Ah, quindi insomma, vabbè, piano piano, diciamo, per adesso le cose vanno un po' così, però senza scherzare, diciamo che
1: tu lo sai, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli.
0: Tutto molto chiaro, quindi
1: sono cose basilari che devono sapere tutti, no?
0: Ecco, ma diciamo, lei è capace di diplomazia? Cioè, ci dovesse essere in rosa qualcuno non all'altezza del blasone della Juve?
1: Mi è successo praticamente in tutte le squadre dove sono andato. Io lo prendo quel giocatore, lo faccio venire vicino a me e gli dico: amico mio, è schifo al cazzo. Se fossi in te, io proverei i tornei di scopone scientifico.
0: E vabbè, è sempre un'altra disciplina non riconosciuta ancora dal Comitato Olimpico Internazionale, però ci sono speranze.
1: La mamma sa che giochi a pallone.
0: E vabbè, oh mister, possiamo soltanto ringraziare e l'aspettiamo per i suoi commenti a caldo dopo le partite di Serie A.
1: Grazie, grazie.
0: Perfetto, torniamo alla DJK7 perché dobbiamo dare anche

0: settimana di permanenza in DJK7, ancora in attivo di 3 gradini, conquistata la posizione numero 17, Another in featuring Emily Warren, che personalizza tanto con un microfono davvero irresistibile a dir poco. Ma noi andiamo avanti con gli ospiti di Serie A, dovremmo avere anche ai nostri microfoni Mister Sarri, vediamo.
1: Buonasera.
0: Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Lei lo sa, noi nel nostro piccolo siamo in onda su oltre 80 emittenti.
1: Sì, ma anche perché è stato l'unico invito che ho ricevuto.
0: Beh, non
1: devo accettare per forza.
0: Non dica così, però insomma adesso è l'allenatore dell'Atalanta e quindi c'è un'aria nuova. Come respira lì a Bergamo?
1: Rispetto alla Napoli ci sta una società che fa acquisti, però la dovevo chiedere pure per prendere un caffè e una merendina, dovevo chiedere un euro.
0: Quindi insomma c'è un budget un po' più elevato e quindi si trova bene, giusto?
1: Beh sì, ma rispetto alla Napoli ci può far cagare, però che rifà? Ognuno ha le proprie croci.
0: Beh, le cucine di Napoli e Roma sono migliori, però insomma anche nella bergamasca se la dovrebbe cavare. Ma perché va sempre il paragone con Lazio e Napoli? Io non riesco a capire.
1: Ma perché la differenza di Lazio e Napoli sono cose diverse.
0: Vabbè, basta, perché il gioco delle differenze è più su settimana enigmistica che altro. Dai mister, non faccia così, mi dica se almeno le piace il nostro programma, la DJK7, e poi faremo anche allo Sporting Go, giusto?
1: Ma allora, la trasmissione mi piace, però mi preferivo più stare a Lazio e Napoli, sinceramente.
0: Sempre insomma con i paragoni. Comunque facciamola finita in qualche maniera, smascheriamo il poliedrico Alessandro Pompa. Grazie Ale.
1: Ciao a tutti.
0: Un festival di voci ce l'hai tutte dentro, e questa è soltanto la punta di un iceberg. Poi avremo tanti altri ospiti proprio grazie a te, davvero.
2: Sì,
0: grazie,
2: ce ne stanno tanti personaggi che porteremo nel corso della stagione, grazie a Chico che mi dà l'opportunità di esibirmi. E
0: no, no, grazie a te qua in redazione, tutti quanti
2: gli ascoltatori devono saperlo.
0: Qua c'è un battimani proprio in redazione, tutti contenti e divertiti dalle tue attenzioni, perché poi rubare ogni caratteristica non è mai facile e tu ci riesci benissimo. Allora,
2: grazie, grazie Chico.
0: Grazie a te. Ale, alla prossima.
2: Ciao,
0: grazie ancora.
2: Tutti, grazie.
0: Alessandro Pompa, davvero irresistibile, recentemente anche

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: A una certa ora della notte.
4: Pronto?
5: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
4: Ah, è lei!
5: Al mixer Paolo Marchionne.
4: Ha sentito?
6: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
7: 16 Radio, comunichi di più.
8: Sono le 16 e 8 minuti.
9: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Te giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice, tutto st'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente era morta, sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Hey, Bill, are you there?
1: You wanna guess?

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Se te va Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette va Railway, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette va Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, di voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante. E anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano. Quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto.

Insomma, quando ti parlavo di una specie di esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosi a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritorno.

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Sono le 16 e 55 minuti.
3: Se te varai l'way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailuai.top. Sette Varai Luai. The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette Varai Luai. The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della biblioteca d'oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Siete Balatino presenta.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Sono le 17 e 43 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 25.
1: Non si ferma la RAM 7 Va 25, oltre 80 emittenti collegate come ogni giorno con la redazione di 7va.fm. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata della settimana del Ferragosto, perché sennò tutte le puntate sono un po' simili tra loro, perché la musica è sempre ottima, perché abbiamo sempre super ospiti e tra l'altro un momento fortunato perché riusciamo a essere sulle tracce di un'imprendibile Atuna che sta girando l'Europa. Stavolta la pizzichiamo in Macedonia. Lei è senz'altro la ciliegina tra tutti i frutti, ma attenzione, perché se questa è la settimana di Ferragosto è anche la settimana della notte di San Lorenzo, dove le stelle si vedono. Stavolta noi non la vediamo, però riusciamo a sentirla, la nostra stella. Eccola qui, Atuna, pronto? Ci sei?
2: Sì, pronto, Francesco, pronto. Sto aspettando, sì. E pure qua lo stesso caldo, poi è vero, è tra poco, ho dimenticato come era questo, ho dimenticato.
1: Beh, alla fine alla fine c'è solo come l'Adriatico a separarci e non siamo lontanissimi, però sei sempre all'estero, perché no?
2: È vero. Sì. Perché poi io quando dopo Ferragosto, come è finita, guarda che tristezza proprio.
1: Però dai, ancora.
2: Non è vero, quando dopo 15 sembra mo caldo improvviso, due settimane, prima settembre cambia tempo, madonna. Fuori qua, è pure qua caldo, bro. Io sto sul lago, largo di Ohrid, è proprio bellissima, bellissimo qua.
1: Vabbè, tu giri tutti i posti fantastici, noi ci accontentiamo dei tuoi racconti, anche se adesso stiamo mettendo su un viaggettino insieme e non è detto che non ti porterai dietro qualcuno dei membri della nostra redazione, quindi stiamo un po' mettendo su questa cosa, diamo questo spoiler, no? Questa anticipazione.
2: È vero, io ho girato per musica, non per musica girato,
1: eh sì,
2: per musica girato proprio. Senza musica non gira io.
1: Ma guarda, io anche una normale pizza al piatto non la vado a fare dove che la fanno buona, ma dove la fanno buonissima, perché grazie a Dio conosco tutte pizzerie ottime, per dirti, però vado in un qualsiasi ristorante locale dove comunque c'è un rapporto di lavoro, un andirivieni, no? quindi
2: vero,
1: c'è, si abbina sempre si abbina sempre, no, il saper fare. Però stavolta dobbiamo correre, perché tutti vogliono sentire Sexy Lady, che dalla 21esima posizione sale fino in 16esima, quindi complimenti ancora, perché
2: ok, grazie, madonna, sì, meno male. Aspettiamo se sali, no? Noi siamo da bassa, poi piano sale come tartaruga, piano sempre, pensa sempre tartaruga e poi arriva.
1: Sì, chi va piano va sano e va lontano, no? Giusto per dirne uno, un proverbio tra i più tradizionali. Atuna, grazie ancora, come sempre ogni tanto ti becchiamo mentre sei in giro per festival e concerti. Alla prossima allora, grazie ancora.
2: Alla prossima, grazie, buona giornata e con bellissima questo caldo, direi sempre bellissima caldo, perché dopo quando freddo tra poco direi sempre quando freddo, mo caldo fa caldo.
1: Ok. Grazie Atuna, alla prossima, ciao Stella, ciao.
2: Okay,
1: la super Atuna, siamo riusciti a beccarla, sappiamo sempre come fare, beh, a volte ci vuole fortuna.

Mascherati, ebbene sì, Peter Criss, il batterista dei Kiss, da solo con un super album che contiene anche questa In the Dark, posizione numero 7. Chiudiamo la puntata d'aggiornamento in apertura di Zona Poker. Salgono di un gradino i Confess da Metamorphosis. Questa è Beat of My Heart. E su questi suoni, appuntamento tra 23 ore e 30 circa per un'altra sintesi di Ramstedt vs 5.

0: Abbiamo trasmesso RAM 7 VA 5 per 7 VA e 7 VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio i titoli. La strage a Sant'Anna di Satsema, anche Tajani ricorda le responsabilità del fascismo. Migranti, Berlino, a Roma, polemiche incomprensibili, le espulsioni in Italia si faranno. Il gran caldo anche oggi, 19 città in bollino rosso e con l'Etna attivo, chiuso fino a domani lo scalo di Catania. Tra poche ore l'eclisse di sole, dagli esperti calorosi appelli a filtri e prudenza negli sguardi. Europei di atletica e nuoto, da Birmingham a Parigi una pioggia di medaglie azzurre.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi e Gerardo De Vivo. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Satsema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. E sul posto il vice premier Tajani sottolinea la matrice della strage.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
3: Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. L'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026, ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino, ribadendo le espulsioni in Italia si faranno. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso soprattutto da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende sulle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio di ettari di bosco interessati, in azione elicotteri Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Conto alla rovescia intanto per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare gli occhiali e i filtri adatti per fissare il disco solare.
5: Il sole è circa 400 volte più grande della Luna, ma si trova anche 400 volte circa più lontano dalla Terra. E questa la mirabile proporzione che stasera rinnova la sua magia di oscuramento del disco solare in una rara eclissi totale, la prima visibile nell'Europa continentale dal 2006. In Italia sarà godibile con quote diverse, favorito il nord-ovest. La massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici, conformi allo standard ISO, che però sono esauriti da giorni anche in e-commerce. Il fenomeno intercetta il tramonto con il sole molto vicino all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero servirà una visuale completamente aperta verso ovest e libera da palazzi o montagne. Per chi, anche per foschia, rischia di perdersi lo spettacolo, ci sono centinaia di appuntamenti cittadini tra gli appassionati, ma anche le dirette video del fenomeno. Da segnalare quella dell'Agenzia Spaziale Europea, con tanti ospiti dall'Osservatorio Astrofisico di Javalambre, regione della Spagna in cui l'eclissi sarà totale, ma ESA e NASA offrono anche un feed telescopico senza commenti, visibile sui propri canali digitali. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
3: Sport infine, il calcio assegna stasera a Salisburgo il primo trofeo stagionale. A contendersi la Supercoppa Europea, il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21, fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal Mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. E intanto, in primo piano, ci sono gli europei di nuoto e atletica leggera, con gli azzurri grandi protagonisti.
6: Una scia di medaglie tricolori unisce Parigi a Birmingham. Gli azzurri fanno razzia di medaglie nella vasca dell'Olympic Center della Ville Lumière, come all'Alexander Stadium della città nord-ovest di Londra. Agli europei di nuoto, dopo i trionfi nei tuffi, le gare in vasca hanno regalato in due giorni due ori, un argento e due bronzi, e se spiccano il titolo di Simona Quadarella negli 800 stile e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, brilla come fosse oro il bronzo di Sara Curtis, prima azzurra nella storia su un podio europeo dei 100 stile.
7: Sono veramente contentissima, perché io questa medaglia la volevo, penso, più di qualsiasi altra cosa, e sono contenta perché questo bronzo vale come un oro, veramente.
6: Ci riprovano i 50 d'orso stasera, quando puntano in alto Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nel 100 rana. Sogna il podio anche Ayomide Folorunso, stasera in pista nei 400 ostacoli. A Birmingham per ora viaggiamo al ritmo di una doppietta al giorno. Fabi Weir, oro e argento nel getto del peso uomini. Batto Cletti Maiori, oro e bronzo nei 5.000 donne. Manca all'appello Jacobs. Sui 100, il più forte di tutti in Europa, battuto solo da un infortunio. Forza Marcel. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 25 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.

Ed eccoci qua, ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Ci siamo, è partita, è iniziata la nostra ultima settimana di radio, perché poi, ragazzi, poi si va in ferie e si ci rivede, anzi ci riascoltiamo nella prossima stagione, perché adesso abbiamo oggi e poi gli altri giorni, quindi potete andare ad ascoltarci ovviamente sul nostro sito, su tutte le nostre piattaforme social, potete trovarci ovunque, basta che scrivete Spazio Smile e ci trovate sempre. Ma dobbiamo correre, dobbiamo andare non veloci, velocissimi, perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Però bisogna partire solo in un modo. Qui si parte solo così, Su Spazio Smile, se non c'è una partenza roccheggiante, non è Spazio Smile. Quindi diffidate dalle imitazioni, perché ce ne sono tante, abbiamo scoperto, E lui chi è? Lui, Si divide, l'Italia si divide sempre tra Vasco e Liga. Oh, io sono nato con Liga, piace anche Vasco, però Liga è Liga per me, è stata la mia prima cassetta, 1997, buon compleanno Elvis, però non è di quest'album, questa è Salviamoci la pelle.

Dave Gunn, Depeche Mode, I Feel You. Eh sì ragazzi, Liga e poi Depeche, ma dobbiamo continuare perché c'è la nostra rubrica, la nostra classica rubrica che ci sta aspettando, perché deve dirci qualcosa. Salutiamo tutte le mamme! E con quale canzone vogliamo salutare tutte le mamme? Con un canta che ti passa, evergreen, d'epoca, cioè ha fatto la storia della musica italiana questa canzone, divertente, bella, la conosciamo tutti, ci abbiamo riso, ci abbiamo scherzato, siamo andati anche nei karaoke a cantarla, quindi potete cantarla ovunque, quindi divertitevi e cantate con questa stupenda canzone. Lui è Lorenzo Giovanotti, con questa stupenda canzone che si chiama Ciao Mamma. Ma ricordatevi, cosa vi dovete ricordare? Vi è sfuggito, lo so che vi è sfuggito, ma...

Miley Cyrus. Ma ci siamo, siamo pronti perché adesso è tra poco, abbiamo una grandissima ospite, la nostra Gypsy Fiorucci, che dovrà parlarci di qualcosa di molto molto particolare. Lei è stata con noi già a fare un bellissimo podcast con la nostra Miss Luisa e poi è ritornata perché c'è una novità da dirci, però la facciamo dire a lei. Ma prima, come ben sapete, ci sono le novità del momento. Eh sì,

0: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria, la fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di valium. 30 gocce di valium e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: ragazze e ragazzi, e ci siamo in partenza. Ma quale partenza? Noi rimarremo sempre qua, perché qui oggi, come vi avevo preannunciato prima, c'è la nostra principessa. Oggi qui su Spazio Smile c'è la grande Gypsy Fiorucci. Ciao Gypsy!
1: Ciao, buongiorno,
0: stai?
1: Grazie di cuore per questa meravigliosa presentazione.
0: Oh,
1: innanzitutto.
0: Hai visto? Ma solo per le vere principesse noi lo facciamo.
1: Grazie davvero di cuore e saluto con tanto affetto anche tutti gli affezionati ascoltatori di Spazio Smile, ovviamente.
0: Certo, perché siamo in tantissimi. Noi qui è una crew di tantissime persone che ci seguono. Infatti quando ho pubblicato...
1: È una bellissima famiglia allargata, allora.
0: Sì, ma poi tu ormai ci conosci da dentro, perché comunque hai parlato con la nostra Miss, con la Luisa, hai fatto una bellissima intervista con un grandissimo articolo e oggi
1: sei qui con me.
0: Con
1: una grandissima recensione che Luisa ha scritto, devo dire, veramente ha colto l'essenza piena del progetto, del brano, di tutto, veramente.
0: Ma noi solo qua professionisti, Gypsy, io te l'avevo detto,
1: certo.
0: Solo professionisti. Ma credo che te l'abbia fatta anche lei la domanda, perché è una domanda che noi ci teniamo ed è l'unica domanda che c'è qui su Spazio Smile. Sotto il lato artistico, chi è Gypsy Fiorucci?
1: Beh, guarda, allora diciamo che ho molta coerenza, c'è molta coerenza tra il mio essere, la mia verità interiore, quello che manifesto, la mia autenticità che poi manifesto nel mondo. Quindi diciamo che chi è coerente con se stesso, no? Come si dice, con la propria verità interiore, non c'è molto distacco in realtà tra quello che uno fa ogni giorno a livello anche proprio di attività, di portare avanti la propria missione nel mondo, che è appunto quello che sto facendo anche io. Ognuno di noi nasce per un motivo ben preciso e nasce per portare avanti una missione d'anima ben precisa, no? Uno scopo divino che ognuno ha il suo, in base ai propri doni, talenti e risorse interiori che appunto ognuno ha, unici, irripetibili. Quindi diciamo che per avere la consapevolezza che ho oggi finalmente posso dire chi sono, cosa voglio donare al mondo, cosa posso donare al mondo per fare la differenza, per manifestare appunto il mio essere, la mia autenticità. E oggi posso dirlo dopo un percorso trasformativo evolutivo durato molti anni, dove comunque c'è stata un'evoluzione, una crescita personale, un percorso che mi ha portato appunto a oggi a poterlo dire, a poterlo affermare con una grande consapevolezza, una grande gioia, e quindi ogni giorno porto avanti con gioia, gratitudine e, diciamo, e consapevolezza tutto quello che vado a fare, quello che faccio con la mia musica, quello che faccio con i miei progetti, anche rivolti al sociale, anche rivolti ai giovani, nelle scuole. E quindi sono valori in cui credo fortemente e da sempre, come ben sai, ormai lo sai benissimo, promuovo l'unicità.
0: Sì.
1: Dell'essere in una società che ci vuole sempre più tutti omologati, tutti uguali.
0: A noi ci piace la diversità, Gypsy, se non siamo diversi non siamo noi.
1: Ma soprattutto l'unicità, perché a me più che diversità piace chiamarla proprio unicità.
0: Unicità, sì, l'unicità della persona. Perché
1: ognuno di noi, esatto, noi abbiamo un fuoco interiore. Io perché ho chiamato il mio progetto Fiamma dell'Unicità, anche il progetto che porto appunto nelle scuole e nei teatri. Perché nella fiamma dell'unicità, che è il nostro fuoco interiore, è lì che sono racchiusi i nostri veri doni e talenti, quelli proprio più puri, quelli veramente che possono fare davvero la differenza nel mondo se vengono manifestati nella maniera giusta. E quindi è il nostro buio interiore che noi dobbiamo trasmutare affinché diventi la nostra luce più radiosa, più potente, da portare fuori, da portare nel mondo, da portare alle persone, fino al punto di divenire proprio un faro nella notte, che non va a illuminare solo il tuo cammino, ma anche quello delle persone che incontri, perché se sei autentico e porti i tuoi doni nel mondo e li manifesti, diventi una luce, un faro anche per gli altri.
0: Beh, certo.
1: Non solo per te stesso.
0: Io so che tu comunque giri tantissimo, come hai detto tu, per il sociale, fai live, fai comunque tantissime...
1: Sono molto impegnata
0: molto
1: con
0: eventi,
1: workshop in tutta Italia, conferenze su, appunto, sono terapia vibrazionale, musica trasformativa e tutto quello che io vado a fare, appunto, con la mia tipologia anche di musica, di attività, e anche appunto concerti, la diffusione anche di questo mio genere musicale da me ideato e promosso, di cui sono pioniera, che è il pop alchemico, che ha appunto delle caratteristiche uniche del suo genere, è proprio una sinergia di vibrazioni ancestrali, frequenze benefiche, sonorità di un certo tipo, strumenti utilizzati di un certo tipo, tematiche trattate, diciamo, nel testo che sono rivolte comunque alla crescita personale, alla crescita spirituale, spirituale e diciamo anche una fusione di anima, alchimia e vibrazioni ancestrali, appunto, del monocorda armonico, il mio inseparabile compagno, il mio strumento meraviglioso che mi accompagna nei palchi, nei concerti, negli experience, in tutto quello che faccio, appunto, anche negli eventi, nelle conferenze varie, quindi in tutte le mie attività ormai è veramente il mio inseparabile compagno, perché c'è questo connubio meraviglioso di musica e benessere che viaggiano all'unisono, no? Insieme.
0: Beh, sì, perché quindi tu suoni con una frequenza diversa da passami il termine, dal popolo.
1: Ma diciamo che quello che io faccio è, io sono una cantautrice, ma sono anche suonoterapeuta vibrazionale. Nello specifico poi mi sono specializzata nello strumento del monocorda armonico, diventando proprio accordatrice vibrazionale del monocorda armonico, e sono una creatrice di musica trasformativa ed evolutiva per l'anima. Questa è proprio una mia caratteristica, fa parte dei miei doni, dei miei talenti, della mia missione d'anima, come dicevamo, che ognuno ha la sua. E quindi quello che io posso fare è, attraverso la mia musica, è fare del bene alle persone, ma soprattutto andare ad innescare, a toccare delle corde interiori che vanno proprio ad innescare questo processo evolutivo, trasformativo e diciamo anche introspettivo, che va appunto poi a fare un lavoro, no? Nel senso a smuovere delle corde importanti interiori, corde che sono lì, magari sopite anche da tanto tempo, che aspettano di essere risvegliate, di essere appunto attraversate, portate fuori. E questo un po', diciamo, quello che fa anche la mia musica agli ascoltatori che appunto vengono in contatto con le mie canzoni, le mie creazioni.
0: Beh, diciamo che tu sei il principe azzurro di Biancaneve, tu risvegli Biancaneve con la tua musica, anziché dargli il bacio risvegli tutto quello che abbiamo detto.
1: Il bacio gli dico: ascolta questa musica, ascolta questa canzone, ascolta questo mantra, ascolta questa composizione, creazione musicale. Le mie creazioni nascono sempre da momenti di, diciamo, seguendo il flusso della canalizzazione proprio, e quindi proprio mettendosi in contatto, in connessione con l'universo, co-creare insieme all'universo, diciamo, perché comunque sono una canalizzatrice anche, e quindi riesco veramente a mettermi in... a collegarmi proprio con la mia parte divina. Noi abbiamo una parte divina che vive in noi, un nostro frammento divino, che appunto diciamo, con il quale è fondamentale mantenere un contatto, una connessione, perché in realtà il problema principale del giorno d'oggi, di questi tempi, se così vogliamo dire, nella società ma anche nelle persone, è proprio il fatto di perdere questa connessione, perché quando perdiamo la connessione con la nostra matrice animica originale, con la nostra vera essenza e con chi siamo oltre le apparenze, ma soprattutto anche con il nostro frammento divino, con la nostra parte divina, appunto, è lì che ci sentiamo soli, persi, vulnerabili, più fragili, è lì che nascono una serie di cose, no? Una serie di disagi anche interiori. Quando recuperiamo invece questa connessione preziosa e fondamentale, allora ci accorgiamo davvero che non siamo mai soli, che abbiamo una forza incredibile dentro di noi, abbiamo degli strumenti incredibili che a volte neanche ne siamo pienamente consapevoli, perché non li conosciamo a fondo, e quindi dobbiamo assolutamente conoscerci, avere il coraggio anche di restare in qualche momento a contatto con le nostre ombre, le nostre paure, le nostre ferite, con tutto quello che è la nostra, la parte più buia, tra virgolette, perché non è che cioè non bisogna vergognarcene, avere il coraggio di anche attraversarlo quel buio, di riconoscerlo, di abbracciarlo, non di averne paura, perché fa parte comunque di noi. Quindi fare in modo che il buio e la luce si abbraccino, che si possano integrare, che possano veramente, perché anche il nostro buio, quando viene trasmutato, diventa un grandissimo dono, un grandissimo talento. Quindi il segreto è proprio il processo della trasmutazione alchemica, quindi trasmutare tutto ciò, non fuggire da esso, perché tanto se fuggiamo...
0: E prima o poi ci prende.
1: Da una parte di noi, prima o poi comunque è lì, non è che se fuggendo diciamo riusciamo a risolvere nulla, no? Diciamo, anzi. E quindi è questo, però ritornare in connessione con questa nostra parte divina è comunque davvero fondamentale, ed è quello di cui anche oggi i giovani hanno tantissimo bisogno, se vogliamo, perché appunto si è persa un po' il, come si dice, non ci sono più punti di riferimento.
0: Sì, si è persa la bussola, diciamo.
1: Esatto.
0: Ormai non si sa più dove andare.
1: faticano a identificarsi con la loro vera identità, con i loro veri doni e talenti, con tutta una serie di cose. Io con il progetto Fiamma dell'Unicità invece proprio vado a fare una serie di attività assieme a loro, affrontare una serie di tematiche anche assieme a loro e coadiuvando il tutto, unendo il tutto con performance, strumento, voce, per appunto sfruttare anche il potere meraviglioso ed evolutivo e terapeutico del suono, appunto delle frequenze, ma anche appunto delle mie canzoni evolutive che vado poi ad affrontare assieme a loro, come anche l'inno all'unicità unico in questo universo, che celebra proprio l'unicità di ogni individuo, quindi è un brano fondamentale che contiene dei messaggi fondamentali che promuove l'inclusione a 360 gradi ed è appunto e che ci ricorda di camminare a testa alta e non vergognarci appunto di manifestare chi siamo e il nostro vero essere, diciamo ciò che ci caratterizza, e quindi è veramente importante. E anche lo slogan del progetto Fiamma dell'Unicità è: difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Credo che in questa frase ci sia racchiuso tutta l'essenza, ecco, di questo progetto.
0: Ma allora, dato che oggi siamo qui per presentare, ovviamente è già uscita questa canzone Dea Madre Terra Alchemic Mantra, ma quanti giorni fa è uscito il video? Pochissimo.
1: Beh, guarda, da pochissimo, lunedì 29 giugno è uscito il videoclip ufficiale di Dea Madre Terra, questo mantra dall'essenza universale e dall'essenza primordiale e trasformativa, quindi è un chiaro esempio della musica trasformativa che creo, musica trasformativa per l'anima, come dicevamo prima, perché non è una canzone che semplicemente si ascolta, ma proprio si attraversa. Dea Madre Terra vuole essere un abbraccio per il mondo, e una riconnessione anche non solo con l'amore per se stessi, l'amor proprio, l'amore quindi verso di sé, ma anche di conseguenza appunto verso gli altri. È proprio un andare a riportare, a favorire un equilibrio nel chakra del cuore, nel chakra della radice, perché va anche a lavorare in tal senso questo mantra, attraverso le sue sonorità, le sue parole, le sue frequenze, le sue vibrazioni, e quindi porta una grande centratura, un grande radicamento, e una grande riscoperta e connessione, come dicevamo, con l'amore per se stessi e verso gli altri, il tutto respirando all'unisono con Madre Terra, con il respiro di Madre Terra, di tutto il creato, e nel rispetto anche di qualsiasi altro essere vivente, e quindi ci facciamo abbracciare, sentiamo tutto il calore di questa Madre Terra che ci abbraccia nel suo grembo, che ci fa sentire veramente parte del tutto, che ci fa sentire veramente amati, che ci fa sentire un tutt'uno, parte appunto del creato, riscoprendo questo amore, questa empatia, l'empatia verso se stessi e verso gli altri, e una grande consapevolezza, gioia interiore, e favorisce questo riequilibrio che dicevamo a livello proprio di chakra del cuore, chakra della radice. Quindi Dea Madre Terra, io spero davvero che possa toccare tantissimi cuori, tantissime anime e raggiungere veramente ogni, come posso dire, ogni anima in qualsiasi parte del mondo, perché è davvero fondamentale. Oggigiorno vediamo purtroppo tante cose che non ogni giorno scene di violenza, di aggressività, di guerre, tutto quello che appunto purtroppo ci fa soffrire, no? Notizie sempre comunque devastanti.
0: Beh, allora,
1: ed è fondamentale diffonderlo. Io dico sempre: chiunque supporta la diffusione di questo importantissimo progetto della Madre Terra dà un contributo importante per la società, per la costruzione di una società basata sull'empatia, sul rispetto e sull'amore.
0: Beh, allora cosa dire? Dacci un bacio. Un bacio metaforico, e quindi ragazzi, per tutti gli ascoltatori di Spazio Smile, godetevi questa bellissima canzone, questo tocco al cuore di Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra, Alchemic Mantra.

0: Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra Alchemic Mantra. Oh, che bella! Gypsy, complimenti, sembri proprio tu. Cioè, quasi quasi sembri proprio tu, guarda, nella voce ho detto sembra Gypsy.
1: Guarda, incarna questo mantra, questa canzone, incarna veramente la mia piena essenza. La mia piena essenza di creatrice di musica trasformativa. Questo è, devo dire che Dea Madre Terra è... mi rappresenta, rappresenta proprio e incarna la mia verità interiore, come dicevamo prima. Quindi
0: ma per le persone che vogliono avvicinarsi al tuo mondo, a seguirti anche sui social, sugli eventi che
1: ma
0: fai,
1: guarda,
0: racconta un po'.
1: Posso dire che c'è il sito web, che è sempre molto aggiornato, dove possono contattarmi, dove possono iscriversi alla newsletter per restare sempre aggiornati su tante cose, su tanti eventi, ed è gypsyfiorucci.com. Poi ci sono tutti i social, ovviamente, quindi Facebook, Instagram, TikTok, sempre con Gypsy Fiorucci mi trovate. Oppure c'è anche il mio canale YouTube, dove sono tutti i video, quindi il video di Dea Madre Terra, ma anche tutti i video dei precedenti singoli, un sacco di belle cose. Quindi Gypsy Fiorucci Official è anche il canale YouTube, dove vi invito ad iscrivervi, ovviamente. E poi la mia musica, diciamo che da quando è uscita La notte più buia che c'è, il Chemic Version, ad aprile, da lì in avanti, quindi anche Dea Madre Terra, anche quelli che usciranno prossimamente, la mia musica è presente anche su Bandcamp. E in particolar modo questi due, gli ultimi due singoli, appunto l'Alchemic Version di La notte più buia che c'è e Dea Madre Terra, si trovano solo ed esclusivamente in digitale su piattaforma Bandcamp. Quindi lì trovate la versione, il file audio in alta qualità, si può ascoltare, quindi l'ascolto è gratuito, l'ascolto proprio del brano intero, per intero. Se si vuole poi acquistare, scaricare, ovviamente si acquista come qualsiasi altro store digitale, e quindi vi aspetto anche su Bandcamp, dove peraltro a brevissimo pubblicherò anche altre canzoni molto interessanti, anche proprio riguardo la mia attività di suonoterapeuta, di musica trasformativa per l'anima, tutta una serie di audio e brani molto molto importanti, molto preziosi, che saranno in esclusiva proprio su Bandcamp, quindi chi li vorrà ascoltare o acquistare li troverà appunto solo su Bandcamp per ora, per adesso.
0: E poi io so che c'è un grande evento, uno dei primi eventi che dove sarai tu all'Arezzo Celtic.
1: Esatto, io adesso ho diversi eventi in quest'estate, sono ospite, sarò ospite a diversi eventi rassegna anche molto belli, molto importanti, tra cui un evento bellissimo che è appunto l'Arezzo Celtic Festival, che c'è nell'ultimo weekend di luglio, cioè da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, quindi 31-1-2, che è una manifestazione arrivata alla sua 12ª edizione, molto molto bella, dove ci si immerge nella magia del mondo celtico, tra rievocazioni, storiche, tra tutta una serie di, diciamo, eventi, workshop, conferenze, eccetera. E lì, in quell'occasione, sono felicissima di tenere un mio concerto di pop alchemico e musica trasformativa, venerdì dalle 20 alle 21, venerdì 31 luglio. Ci sarà anche alle 18 una conferenza, la mia conferenza Fiamma dell'Unicità, e sabato mattina, quindi sabato 1 agosto, alle 11 c'è il workshop Experience Visioni Interiori, dove ci sono appunto attività di suonoterapia vibrazionale e musica trasformativa in un workshop di gruppo che terrò sempre lì al Celtic Arezzo Festival. E quindi cosa dire, io vi aspetto numerosi anche lì, se c'è qualcuno che magari abita in zone limitrofe, che comunque ha modo di poter venire a passare un weekend immersi nel magico mondo celtico, vi aspetto con i miei concerti, le mie attività e con tante cose veramente belle. Poi il sabato notte ci sarà appunto anche l'accensione del fuoco sacro, dove anche lì ci sarà una mia performance musicale vibrazionale con il mio meraviglioso monocorda, quindi una performance strumento voce molto toccante, molto suggestiva durante questo, diciamo, rito del fuoco, no? Che fanno appunto lì al Celtic Arezzo Festival, e ne sono davvero, ecco, felice. Beh, quindi io vi aspetto.
0: Comunque tutte le persone che vogliono raggiungerti possiamo mandare tutti a gypsyfiorucci.com, dove trovano tutti quanti gli appuntamenti.
1: Assolutamente,
0: e ti possono
1: nel sito web gypsyfiorucci.com trovate tutto, iscrivete alla newsletter come dicevo prima, perché poi ci sono sempre un sacco di cose, di belle notizie, di bei aggiornamenti che vengono dati in anteprima, ovviamente a chi è iscritto, quindi
0: beh, certo.
1: Io ecco, vi aspetto lì, dove si, ovviamente c'è una sezione dedicata anche a Fiamma dell'Unicità, il progetto scuole e anche le mie attività appunto con tutto il discorso suonoterapia vibrazionale eccetera, tutto quello che faccio, tutte le mie attività nella, a 360 gradi diciamo, nella totalità, no, del tutto, e quindi lì trovate qualsiasi informazione.
0: E
1: ecco,
0: quindi ragazzi,
1: magari...
0: direzione sito internet, trovate tutto sulla grande Gypsy Fiorucci.
1: Anche se c'è qualcuno interessato per fare trattamenti individuali,
0: lì trovate completamente tutto. E se andate lì a nome di Spazio Smile, un bacio sulla guancia, perché lei ha il risveglio.
1: Sicuramente
0: proprio
1: avrete
0: col bacio.
1: Un trattamento speciale.
0: Se
1: venite a nome di Spazio Smile.
0: Io, Gypsy, ti ringrazio tantissimo, ma il tempo è tiranno. Io starei con te ore e ore a parlare. Anzi, io e te parliamo nel fuori onda, che ci salutiamo nel fuori onda. Io
1: grazie,
0: ti mando
1: davvero
0: un grande bacio, un grande abbraccio, e speriamo di abbracciarci presto. Allora,
1: grazie davvero, speriamo di abbracciarci presto di persona, appunto.
0: E certo, noi ti aspettiamo in studio. Ciao Gypsy!
1: Ciao, grazie, un abbraccio a tutto il popolo meraviglioso di Spazio Smile. Grazie di cuore per essere stati con noi.
0: Ciao!
1: Grazie, ciao.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Clara Nero Gotico, ragazzi. E salutiamo la nostra Gypsy Fiorucci che è stata con noi, ci ha fatto divertire, ci ha dato quelle bellissime emozioni vibrazionali, come le chiama lei. Quindi diamo un grandissimo bacio e seguite Gypsy Fiorucci su tutti i social e ovviamente sul sito internet che è gypsyfiorucci.com. Ma ora, come avete visto dall'orario, è l'ora del caffè, è l'ora dell'aperitivo, quindi divertiamoci, anzi divertitevi, per

Sosia, Jason Derulo con Nicki Minaj, ragazzi, ma sabato abbiamo fatto un bellissimo podcast con un grandissimo ragazzo infortunato perché aveva rotto la mano, però è riuscito a suonare lo stesso la chitarra. Io vi invito ad andare sul nostro sito a vedere il podcast e ascoltatelo e guardatelo fino alla fine, perché lui ha cantato un pezzettino di questa canzone qui in maniera originale e inedita, perché poi ne vedremo delle belle, ma non posso spoilerare nulla, io so ma non posso dire. È lui, chi è? Lui è il grande Nero Luce con Zero Problemi. E subito dopo questa stupenda canzone c'è l'ultima pillola che daremo noi come spoiler per questo per questa bellissima rubrica che ci sarà con la nuova stagione, e stiamo parlando del Quieto Pensiero. Ma prima, Nero Luce, Zero Problemi.

0: L'indifferenza è la risposta più potente alla provocazione. Non tutto quello che ci raggiunge merita la nostra attenzione. Ci sono parole dette per ottenere una reazione, discussioni nate per vincere e non per capire. E allora a volte il gesto più potente non è rispondere, è restare fermi. Eppure sempre meno persone si fermano, generando confronti poco piacevoli. Forse il punto non è chi ha parlato di più, ma chi è rimasto davvero ad ascoltare. Da settembre arriva Il Quieto Pensiero, un podcast che non vuole provocare, convincere o avere l'ultima parola. Vuole solo creare uno spazio dove le idee non si scontrano per vincere, ma si incontrano per essere capite. Perché a volte non abbiamo bisogno di un'altra opinione, abbiamo bisogno di una conversazione che resti. E tu, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ti sei sentito davvero ascoltato? A settembre, Il Quieto Pensiero.
1: Spazio.

0: Stevie Wonder, Overjoyed.
1: Ma dobbiamo correre, ragazzi, correre veloci, mi raccomando, a settembre il Queto Pensiero, nuovo podcast di Spazio Smile. Salutiamo la voce, ciao voce, la sua bellissima voce che ci allieterà. Adesso scegliamo, perché adesso ho ferie e poi dopo ne riparliamo con tutta la calma del mondo. Sceglieremo un bellissimo giorno dove potete ascoltare e ovviamente seguire sui social il Queto Pensiero. Ed è dovremmo fare una bella combo, faremo una combo, quindi podcast, Instagram, saltiamo da una parte all'altra. È un bel progetto, è un bel progetto a cui io tengo molto e ringrazio lei, la voce. Lei la chiamerò The Voice. Bello, The Voice, la voce. Però oltre alla voce c'è anche il ballo, c'è anche il canto, c'è un po' di tutto. E lui, dopo un bel Sanremo, ha fatto uscire un bel flamenco. Sarà una paranoia? Sarà flamenco paranoia? Chi lo sa? Chiediamolo a lui. Lui è Samurai J.

Ciao ragazzi, seguiteci su spaziosmile.com.

il nostro Shaggy Essex Lady. Oh, che bello ragazzi, che bello perché è finita la puntata e mi posso rilassare. Comunque io vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Smile. Quando, dove e perché potete trovarlo sul nostro sito internet spaziosmile.com oppure su tutte le nostre pagine social. Ne vedremo delle belle perché faremo una bellissima chiusura, L'ultima settimana, come vi ho anticipato prima all'inizio, e poi tutti sotto l'ombrellone, tutti in relax. Ma io vi lascio con una mia ex fiamma. Ci devo riprovare perché... Non ci siamo lasciati, è un po' così, è un po'... non si è ancora capito. Comunque, vabbè, vediamo se riusciamo a ricongiungerci. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi dico, come sempre, non fate i bravi e vi lascio a lei, alla Rose Nazionale con Fuori Legge. Ciao ragazzi, non fate i bravi!

0: bed.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 21 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
4: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.

0: So perché sto ingrassando? È colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 20 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Dio mio, pena! No, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Aperi Mix, se te va prima di cena.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va.
1: Digital Radio.
2: Via.
1: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa in direzione di Palermo, fra lo svincolo per Ponte Cinque Archi e lo svincolo per Resuttano. Sulla strada statale 114 orientale Sicula è attiva una chiusura tra gli svincoli di Calatabiano e di Fiume Freddo nei pressi del ponte Minissale in entrambe le direzioni in provincia di Catania. Deviazioni in loco, transito consentito ai residenti, mezzi di soccorso e frontisti. Sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Salemi e di Gallitello in direzione Palermo in provincia di Trapani. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: from 7va.fm オリトラジオ オールゴールデン from 7va.fm オルトラジオ オールゴールデン from 7va セネ アルテラジオ オールゴールデン from 7va.fm オルティラジオ オールゴールデン from 7va FM / / Alterradio, Algodei.
9: From 7va FM Alterradio, Algodei.
8: From 7va.fm / Alterradio, Algodei.
10: From 7va.fm Nautiradio, Algodei.
11: From 7va.fm / Alterradio, Algodei. From 7va.fm / Altiradio.
12: Eccoci qua, nuovo numero di Algodei, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algodei perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, da al bouquet di Siamo da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
13: Pronto, eccomi.
12: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito. Sai,
13: grazie a te.
12: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma direi che io sono fortunato. La fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini, dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
13: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
12: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
13: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo col tempo, penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, foto, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
12: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
13: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
12: sì,
13: serve
12: sì.
13: Sempre.
12: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
13: esatto.
12: Bisogna
13: sì, quindi ancora più ansia.
12: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
13: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo-lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece
1: quello,
0: è molto bello quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro
1: grazie
0: per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiamata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo. Grazie davvero, quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, date logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ.

luglio, se non addirittura prima, mette le ruote. Adesso che siamo in pieno agosto, settimana del Ferragosto, abbiamo proprio le ruote larghissime, quelle che vanno sulla spiaggia a Ciotoli, a Pietroni, il ben levigati, dove ci si può andare anche a piedi nudi, attenzione, perché almeno l'onda del mare serve a quello, ma anche dove la spiaggia è finissima, perché abbiamo proprio le ruotone larghissime, quindi da sotto l'ombrellone riusciamo lo stesso a collegare.

0: farci con oltre 80 emittenti in tutta Italia, in tutta Europa e anche al di fuori dei confini oceanici. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche sulla vostra antenna di fiducia. Il momento di DJ K7, una Summer Edition che mette in pratica davvero il racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti, a raccontarci cosa fa c'è la nostra amica Ludovica Meo, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Eccomi!
0: Ciao Ludo, grazie per aver accettato il nostro invito, perché noi sappiamo che l'uccellino, no, ci ha detto che c'è una novità in libreria a tua firma. Addirittura ti sei portata nello scrivere un romanzo, giusto?
1: Libricino piccolissimo.
0: Ah, quindi un breve racconto, no? Perché poi in questo momento tutti vivono di corsa, non si ha mai voglia di leggere dei super volumi, no? Quindi in poche pagine te la sbrighi, ed è un racconto che ha anche un suo scopo sociale impegnato, giusto?
1: Sì, è un mio racconto che purtroppo racchiude metà della mia storia, avendo subito bullismo per via del mio fisico.
0: Ah, quindi un po' in qualche maniera una parte autobiografica, anche se hai preferito ambientarlo in una situazione lontana.
1: Sì, sì.
0: E quindi è ambientato in Africa e c'è questo bimbo che ha bisogno di aiuto per imparare a socializzare.
1: Sì, c'è questo bambino che comunque non aveva niente, i genitori non riuscivano a pagargli la scuola, perciò anche ho voluto raccontare questa cosa proprio per far capire che noi da persone normali dobbiamo aiutare questi bambini che purtroppo non si lamentano, e noi ci lamentiamo di cose piccole e loro non si lamentano nemmeno di non avere una casa sotto al tetto. Quindi assolutamente dobbiamo sensibilizzare questo argomento. Io l'ho voluto fare con questo libro, Il cuore scintillante.
0: Benissimo, allora che dire, Ludo, grazie. Il cuore scintillante, che è in distribuzione un po' dappertutto, basta scriverlo, cercare. Comunque anche contattando la redazione di 7va.fm si possono avere informazioni per poterlo ricevere tranquillamente. Ludo, grazie per questo tuo intervento e alla prossima, perché ci darai i ragguagli sulle tue attività e quelle un po' che più ti interessano, che riesci a portare a conoscenza dei nostri ascoltatori, ok?
1: Grazie a voi.
0: Ciao, alla prossima. Ludovica Meo, Il cuore scintillante.

Questa Energy firmata Gordo for Who Made Who. Ci spostiamo in posizione numero 22, new entry di 7 giorni fa, in attivo di un livello.

fatto il test prevalentemente italiano, perché Ada Reina è un po' italiana, un po' argentina, un po' peruviana, ed ecco questa miscela esplosiva, ecco, svelato il segreto di cotanto assortimento, di cotanto

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con il Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: How can I help you?
1: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
0: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
2: Sono le 22 e 18 minuti.
3: Music Clock,
4: se te va, Digital Radio.
3: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Dici radio, comunichi di più.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

lo so che tutto mi perdoni, sai che mi hanno morso dei leoni, che ora accetto finalmente.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Ano passado teve um monte de comerciais com jogadores e esse ano quase nenhum com as jogadoras. Uma vergonha, não?
3: É mesmo.
2: Afinal, será que a Fabi Simões não é boa o suficiente para colocar Guaraná em um copo cheio de gelo? Será que a Andressinha não consegue tomar um gole de Guaraná em câmera lenta e fazer ah, depois? E a Cristiane? Vai dizer que uma das maiores artilheiras de todas as seleções não consegue falar o slogan da nossa marca?
4: Guaraná Antártica é coisa nossa.
2: Então é óbvio que elas conseguem fazer comercial pra sua.
4: O futebol feminino merece mais propaganda.
2: Junte-se a Guaraná nesse movimento. Afinal, é coisa nossa ter orgulho da seleção. Guaraná Antártica, orgulhosamente patrocinador da seleção brasileira feminina de futebol.
5: Sono le 23 e 5 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento, sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un'energia che contagia. Soldi si grido che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Siteva Web Station vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: La notte minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 23 e 40 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Eccoci qua, il bentrovato in antenna a tutti quanti voi, in piena settimana di Ferragosto, ma la RAM 7-5, come tutta quanta la nostra produzione, non osserva alcuna fermata, anzi manteniamo la promessa in tutti i sensi, anche e soprattutto quella dell'alta qualità. Siamo andati a pescare per voi un'altra super novità, perché sapete che in apertura di trasmissione abbiamo sempre una new entry, e allora protagonista in questo aggiornamento la musica italiana di qualità. C'è un pezzo particolarissimo da un cantautore di grande sensibilità, molto originale questo pezzo, che risulta essere anche simpaticamente filastroccoso piuttosto che non. Sto parlando di Andrea Spuntarelli e questa sua irresistibile Occhi Neri.

ancora musica italiana. Naturalmente prima abbiamo citato Mauro Grisci, ma c'è anche Luca Iovane a questo incontro a tre con Gabriele Tarangelo, che esce lui a firmare Certe Volte ed è in zona 21. Ancora musica italiana, anche se parliamo di re.

Eccoci qua, questa volta tutti quanti i pezzi li ascoltiamo fino in fondo. Vabbè, qua forse faremo solo un accenno perché dobbiamo andare in posizione 15, però anche qui sarebbe da ascoltare tutta perché in

0: bisogna dirlo, ma in senso buono, è davvero una zollettaccia di quelle di super malinconia per cuori infranti, e ce ne sono anche in pieno clima ferragostano. Adesso però un pezzo insolito nel testo, ne abbiamo già parlato e straparlato settimana scorsa, abbiamo avuto proprio Eric M intervenire in telefonica in trasmissione. I miei sguardi al 9, Eric M.
1: Perché sei triste?

più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

out. Fino in fondo, naturalmente, questa I'm Going Out con Nile Rodgers a dare i suoi sapienti consigli. Posizione numero 6, ma siamo già al 5 con Gabri Ponte, strapazzata questa da Balzanelli, Jerry and Michelle, per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia.

Cell per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7-5 a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
1: Va ora in onda RAM 7-5 e siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7-5.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill Out Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns N' Roses.

0: Questa è Ram 7 va to 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big

Edizione Argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte: onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

lotta, è una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.

più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: cuarto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

in zona argento per quanto concerne questo aggiornamento settimanale. Una storia di questo disco davvero interessante.

0: Sesso. Setteva DJ K7. Per Setteva and Setteva.it. Armagoni Jafar Zedigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
1: Va ora in onda RAM 7-5 e siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Loved Bite l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7-5.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bites, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Instagram 7va25.
1: E in fase weekend, dopo il giro di boa, siamo già al podio. Una ex numero 1 firmata dai Motley Crue, Time for Change, al numero 3.

L'album celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood, allora tutti quanti i pezzi remasterizzati, ma tutti quanti i pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

Edizione Argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

lotta, è una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.